Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las antiques tarables chalavalva in quintant. Minchatant il guitader sa chanson fa dudir el passà in silenzi da che tuot torna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or. Ce ma astü da batter usche ferm, o mescor.

Il sault da Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Encarsche decna. De John Cadieli. Son cheu en jastra tiara. Lonch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli en crescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu el jester la fortuna a ben stonza daumi. Gli en crescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

0: Las novitats da RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa damaun? In a buna fin ai d'appella nazionale svizzera de Balapè, so entrin in chat stentusa. Las pendicularas spleie tambosser vengen in a git urgent de la Vischnanca de Valragn. E l'auroz chiau de bler sulei per cumenzar, pli tard vengen per part pletsch. Iel a sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Victoria per la nazionale svizzera in il secondo giro del gruppo al campionato mondiale di Balapè 2026. In conto alla Bosnia e Herzegovina, alla Svizzera guadagnaia sei raggiunti con 4 radin. Il trenato Murat Yakin tunne le via in verso SRF.
2: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns heute hart erarbeitet und auch für die gewonnen. Es ist, hat vieles passt, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und auch zum richtigen Moment zugestochen. Ja. Und von dem her nehmen wir das natürlich gerne an. Ja.
1: So hinter dieser Victoria la nazionale Svizzera ja tant scossa qualificata per il 16-Finals.
3: Malgrat che in 4 di intune su entri in clara causa, oggi di sta in giugoli per un gran combat dentro la Svizzera e la Bosnia. Ma lui da su entri redunzi a 8 minuti, e steva 0-0, la pausa de Boiber e 3 midades per la Svizzera. E specialmente con Manzambi e Vargas, al giug Svizzer sovveniu totalmente in una nuova faccia. Els dus han portau creatività, dinamica e la fin finale gols della nazionale svizzera. Els eni als duels in un conterin ad han fatt sua in tact de minutes la defensione della Bosnia. Duas ga Manzambi ed inega Vargas han sitau in tefer 15 minutes 3 gols per la nazionale. El temps supplementare alla Bosnia-Herzegovina lo han scurse niu, ma col schul finale a Granit Čaka lo han sitau al 4 din entras in penalti. Nai e de novo moin dit bustau in a prestazione grandiose della nazionale svizzera. Denton auter can conto al Qatar, a al Beun fac quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Ed anche als Resultat dels ulteriors Gios da questa notte. Il Mexico ha guadagnà con 1-0 contro la Corea del Sud e sa qualificiesce uscire per il 16-Avels Finals. Il Canada ha battuto il Qatar gist con 6-0 e venne uscire ter sien prima vittoria in somma tra in campionati mondiali. Ed ir saira la Cechia giugà pari in ed in contro l'Africa del Sud. Osen il Grigiun. La Vischnanca de Valragn decide in agit finanzial per le spendicularas spleie tambo. Con 76 jä ed in disna e 6 abstentions, alla radunanza comunale di Arsaira concedi in emprest senza chains ed illimità dat 800 mili francs. Ils danes dovren le spendicularas trantraute per quins d'elektricitat. L'ura alla radunanza comunale de Valragn approva unanima main il quint 2025 che sera con un plus de circa 370 mili francs. Seien l'engedina mes fil l'enguia per crea spazi de bita favoraivel. La radunanza comunale approva un contratto de drechte construzione per un primes abitazions con 59 conte 20 vus scola Vischnanca comunicescia. Se tot va bene, tu hai le abitazioni essa pronte sen du sonst. Oltre da qua, ja la radunanza comunale de sei approva il quint 2025 con 64 jä e 9 abstentions. Quel sera ter expenses de 14,2 milions francs con un deficit de va 200 mili francs. Ossa la politica internazionale. Il vicepresidente americano J.D. Vance ne venne il momento becchia in Svizzera per trattative con l'Iran. La Chiasalva ha spostato il viadi. Se il cura che il viadi dovesse succedere è attualmente non chiaro. Previsere che le delegazioni americane ed iranese si scontrino oggi in il Bürgenstock per negoziare che termina definitivamente la guerra. Vance ha detto più tard che il plan sei di venire in Svizzera. Elna sappia den tam becce exact cura. L'Unione Europea ha prolungato sia sanzioni contro la Russia per le prime giade per inon e becce finose per 6 mais. Quai hanno il chef de stadie e de regenza dels paesco membres decidi ad in inscontere a Brüssel. La regiun per il nov proceda è l'Ungheria. Ils Davosons bloccava l'anterior chef de regenza Viktor Orban in una prolungazione di non delle sanzioni. Se successur, Peter Modior, ha una posizione critica envers la Russia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil, diventa il sentimento di comparen de pli nivels e quel sporten tutte no region uradi su Bagnurizis. I specchien di anche in zic pli caut, ciaut con fine 24 gradi a Schlerigna, fine 30 gradi a Schuel, fine 32 gradi a Ion e fine 34 gradi a Quira. La fin demna continuesce con Blair Soleil, mentre mai il sentimento di la saira poi venia bletsch già e là. E le scaliere restano con fine 25 gradi a Semeden e fine 34 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin le vias in la regione dell'Aie si fa quint con disturbi di traffic da vendedots fin domenica, la regione in occurrenza de velo.
4: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Nulle modo tot pront. Avant co comencer, dovremo in caffè, respectiv mangi dalla sera da dir. Forza da fateramo in vinarzin. Mes nom Livio Fofa, ze giovish in bundi.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: Vendredi vanura ed es las 6:30. Speresche vud dormi bein donta las chalurs. Hai, uno ciel verrà su a la notte passata, saire naturalmente er pro lieu della Svizzera contro la Bosnia, a er piserà per su ars da più di quai, allora un po' in più tard, ma er is le, also il termometer, Petrus da per moment tot a quaira, esi actual, mainc, vainc, 2 gradi. Non so se la temperatura esida sotto 20 gradi, e se la velocità è di una notte tropica. E al dai, ossa amo al momento, per vedere che il chef fresh, che attualmente non irà più durante il di, allora ci dice ossa relativamente chiata. Also, altri di it, fissano quelle temperature maximali, ossa esi le temperature attuali, le 6:14. Appunto, qua era 20,2 gradi. Allora, il secondo più chiato, Otsa manura in grigiun, al main lange ci da misurazions, es muste, leise actualmente 17,9 gradi. Il terzo picciat, le, noi hai in mia patria, a Santa Maria in Valmisteir, 15 gradi. Allora, hai differenze, le, ci des, intorno 14 gradi, vuol dire, per esempio, la Squal, 14,1 gradi, da Rosa, 14,8 gradi, ad Ander, 14,7 gradi, a Lyon, 14 gradi, e il più freischin, also questi vorranno dormire il più bain questa notte agreabile, so sto a dire, e sono anche più cinci frei a spese questa notte per anulia a Sameden attualmente 9 gradi. E qua scodit le temperature attuali, oz e raisuamo a Sameden fin su 25 gradi, a quaira dai oz fin 34 gradi. Se già visto ossa una bella platina freischia e sombriva.
1: In bel venerdì, con la musica ter RTL.
0: E dopo la questione della fazzura, saira amo fin entro la 74 minuta, crai, nos svizzerins, ma disegni tot bun, amo avant la mezza.

0: Venerdì a un'ora di stare las 6 e Alexi Baselgia con le strade più importanti delle nuove tante di queste ore.
1: La Vischnanca de Val Rhein decide de guidar les pendiculares spleie Tambo con un empresta de 800.000 francs. La radunanza comunale di Ersaire ha concedì quel con 76 gie et indischna e 6 abstenzions. Ils denes dovren les pendiculares trantraute per quinst elettricità. Sei in l'Engiadine fa un ulterior pass per creare spazi di abità favorevoli. La radunanza comunale ha approvato un contratto di rechte costruzione per le prime abitazioni con 59 contaventi vus scola Vischnanca comunicescia. Se tutto va bene, dove le abitazioni sono pronte in due anni. In una buona fine è data per la nazionale svizzera di Balapè e nel giro contro la Bosnia-Herzegovina. Su entrino in chat stentuse hanno gli svizzeri guadagnato con 4 din. La clave per il successo è stato il 9 giugaders che il trenato Murat Yakin ha portato in la pausa corta della seconda mesedad.
2: La meteo.
0: Otskul moto, cerce sombriva, baiver bler awa i jonulia da mointer ma se fermi schlö, weil ja quasi schon sco trainament da fitness. Er ons dai un di da chalurs, con fin 24 grazie schlarigna, fin 30 grazie schqual dai otz, 31 a lion e maximal mensch 34 grazie otz a quaira. Cler, vo dir i da bler sulai, però otz esi i scetta c'ha eins durante il giorno dai ad una di più nuvole e qua e là potessi allora erdare oggi un rinfresh che meint in forma di temporale, ma c'è un grandioso di d'està per Blair forza da fatta massa B ed impostut massa chats. Ma c'è l'anni far, stentor cocides, i guai faini e i aldain c'è l'està es a quia. Deschen Pranz, deschen de Buna Luna e saludain. Naturalmente, a l'om del di.
3: Mazzappi!
0: In quel sen, se giuvi un buon comienzo del di, flots, esce di nostra compagnia.

0: chat s'aggiovisà pro vos ultim anniversari. Fortuna Chanzun via RTR er bun però o se vai per un giovish d'anniversari un paim più special.
1: RTR Impuls.
0: Qui stemna con Silvana Candraia.
2: Il pur ha in sulet giovish per se un attalezzi. El les in pivun. Si è donna ad emplescia bugenzi u giavish e datta din perli in niefta casa. Antonio e Margarita. Deplorabla main cuozza la fortuna bocca dic. Su enter in periamnas miera Margarita. Antonio il pivun vieu e inconsolabels. Sia Margarita meunca del ed el decida da di alla cerca da sia donna. En in moment inattentiv stil pur scappa Antonio da siu da casa. Fort en aven e luaul. Il pur clomma e clomma, mira dappertot, lessel doch bocca era a un piardre il secund pivun. Si cerca porta gleiti frecs. Ins stoss imagina, in pivun masculin e bocrat invisibles, cun siu primadi blau e las plemmes liungas e la cua colorusa. Leu sin in best sesa Antonio. Il pur s'avvicina con precauzion. El stende ora ses bracs e, zack, ciappa el il pivun vid la cua. Antonio peglia sci gronda temma che lascia el shock i si uentir plemadi dalla cua. Cun sculacem fui il pivun senza plemmes ed ei mai pli cumparius. Ina da sias plemmes denton, ornesce era un ons plitart in a vasa en mia stiva, in cenghec della feglia dil pur.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: C'è un momento resterà a voi dal lieu della Svizzera da der Saira. Forza qui, qui.
1: Yeah! Tor für die Schweiz! Juan Mansambi!
0: Oh, qui, qui. Ja.
1: Und dann war das Tor! Tor für die Schweiz!
0: Hey, ma più che Frank, non è un momento per l'eternità, ma da questo momento c'è un proprio scritto in storia da Balapè, cercando in durante questo campionato mincedì un quarto dalla sdegi a stundir vu eschet experts e expertas. Incredibile, count ce vu saut, sterza la retta risposta, er la retta risposta, si funziona er ozzi da gudonia, dai del rest 100 francs, plus tutto questo ci dà un io un ret tip. Aun alla fin eramo la chance da gudonia un pulloverin dal nuovo campione mondiale della Svizzera. Forza nuovo campione mondiale, ma da spiegare ieri sera ein Jahr, da c'è quella chance. Si funziona er oz. Al c'hai chances speziale, respektive mensch, al moment c'è nu certain, io ein Jahr er oz, un quart della sdesch, curtia nom.
2: C'è moment. Del campionato mondiale da Balapè sognau. Tre spas, vinta il gol.

0: it's over per la nazionale svizzera da Balapena non esimo del tot fin a ogni guadagnà con 4-1 e siete c'è il semi da Ioar al meglio campionato mondiale da Balapena della storia svizzera quel va in avanti in 6 minuti esi las 7 si desvender di abanura davanti nu la fin demna ed in Svizzera non sta un questa fin demna be al Balapena la scialursa e il centro di per sé al sport da velo. Al Tour de Suisse è in plena azione, oggi l'etappa con partenza e bot in vicinanza del Grigione, per buon ragazzo, e all'ai sono per la déjà avlaiada le squarse della Coppa Mondiale da Mountain Bike, la prima ada del resto senza Nino Schurter. E noi ci domandiamo, count Nino Schurter o count Tadej Pogacar sono romanches e romanches?
1: RTL Centele du Monde da Lemna.

0: Pi tschönt pel temp liber, co hobby?
1: Per mai es piuttostant il temp liber.
2: Na per transport, einfach per ir. Cioè, da er per ir. Fer col ciosa per fer scun po sport, per scher.
3: Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da.
4: Nu posso displegare il più col velo, non sto vedere da vento il velo, perché c'è un po' svindo. E allora non posso ir più. Poi c'è, e io più c'è qui col velo, ma più c'è.
1: Mince tanto viene un tocco più grande, mince tanto viene un tocco più corto, e momentaneo un e-bike, e quello io ho di estremo.

0: strafe zahlen.
1: Ein Postup per far Kumpers, schis es dovre robes, papakas robes, es qua fitsch kuma daiva.
2: Ein dovre velo per restar in pa fit, i per ira pescher, ein tin region si sun in pa in jod via, la piglia jent el velo elektrik da Madonna, i si des ben vicinanze vegna cum mes a ein velo, col biobike.
3: Yo!
4: Ma se piuttosto l'auto.
5: Io non faccio budget con auto, sono faccio budget in movimento. Dove sono due, sapevo auto.
2: Ma dipende naturalmente, non c'è venire più grande, perché loro stanno a battere l'auto, ma se è più corto, se è possibile, venire con il velo.
1: Se deve l'ora, venire più grande.

In mincha casa si oz più fresh schuviaut col velo. Al sitz dell'auto sarà fitch chat.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Ina buna fin ed appa la nazionale svizzera de Balapè, suentrin in chatta stentusa. Las pendicularas pleie tambos rovegnen in agit urgent de la Vishnanca de Valrein. E Laura Otz ciao de pler sulei pa comenza, pli tard vegni pa part pletsch. Iela set, mes nome Alexi Baseglia, bien dien semen. Victoria per la nazionale svizzera è il secondo giro del gruppo al campionato mondiale di Balapè 2026. In conto la Bosnia e Herzegovina, alla Svizzera guadagna ieri sera giust con 4 din. Il trenato Murat Jakin Tuna lev già anvers SRF.
3: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns heute hart erarbeitet und auch für die Kunden. Es hat vieles gepasst, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und auch zum richtigen Moment zugestochen. Ja. Und von dem her nehmen wir das natürlich gerne an.
2: Suenter questa Victoria è la nazionale svizzera già tant scossa qualificata per il 16avel finals.
4: Malgrat che in 4 din tunes suentrina clara causa, oisi dit stau in giugoli per in gran combat dentro le Svizzera e la Bosnia. Ma lui da suente redunsi a 8 minuti, e steva 0-0, la pausa de Boiber e 3 midades tir le Svizzera. E specialmente con Manzambi e Vargas, al Jug Svizzer souveniu totalmente in una nuova faccia. Els dus han portau creatività, dinamica e la fin finale gol della nazionale svizzera. Els eni als duels in contorin ad han fatto sua in takt de minuti la defensione della Bosnia. Duas ga Manzambi e dinega Vargas han sitau in tefer 15 minuti 3 gols per la nazionale. Il temps supplementare alla Bosnia-Herzegovina lo ha un scurso niu, ma col sul finale a Granit Čaka lo ha un sitau al 4 din entras in penalti. Nai e de novo moin dit bustau in a prestazione grandiosa della nazionale svizzera. Denton auter che incontra il Qatar a al Beun fac quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
2: Ed anche il risultato del Zulturiurs di questa notte. Il Messico ha guadagnato con 1-0 contro la Corea del Sud e si qualifica uscire per il 16avel finals. Il Canada ha battuto il Qatar giust con 6-0 e venne uscire per sia in prima vittoria in somma tra i campionati mondiali. Ed ieri sera la Cechia giocò pari in adin contro l'Africa del Sud. Ose nel Grigiun. La Vishnanca de Valrein decide in agit finanzial per le spendiculare spleie tambo. Con 76 gie et endi schna e 6 abstenzions, alla radunanza comunale di Ersaire concedì in emprest senza chains et illimità dat 800 mili francs. Il danese dovren le spendiculare strandraute per quinz d'elettricità. L'ura alla radunanza comunale de Valragna approva unanime mein il quint 2025, che sera con un plus de circa 370 mili francs. Se in l'Engiadina mes fille in guia per crea spazi de bita favoraivel. La radunanza comunale approva un contract de drec de construcziun per un primes abitazions, con 59 conta 20 vus, scola Vishnanca comunicesce. Se tot va bene, duen le abitazioni essere pronte sen dusons. Oltre da qua, la radunanza comunale da sei approva il quint 2025 con 64 gie e 9 abstenzioni. Quel sera tre expenses da 14,2 milioni francs con un deficit de va 200 mili francs. Osa la politica internazionale. Il discurs plenisat zotstrand rils amerikans ed ils iranais in il Bürgenstock en la Svizzera centrale nam becchliu. Quai communicesce il Departement federal de Fars Exteriurs. La dueven representants dels Stadis Uniti e dell'Iran negozia per in armistizi duraivel. Il vicepresident amerikan J.D. Vance veve già desdic sia presiencia. Il presidente americano Donald Trump ed il presidente iranese Massoud Pezeshkian hanno sottoscritto in una convegna di base che prolungesse la pausa di combat proclamata l'avrì e che prevese 30 rauta d'avrì alla via di Hormuz. L'Unione Europea ha prolungato le sanzioni contro la Russia per la prima giada per Inon e Becch cofinosse per 6 mais. Quei hanno il chef de Stati e de Regenze dels Pajais Comembers decidi ad in incontro a Brüssel. La ragione per il nuovo procede è l'Ungheria. Il Stavosons bloccava l'anterior chef de Regenze, Viktor Orban, in una prolungazione di non delle sanzioni. Ses successur, Peter Modior, ha una posizione critica verso la Russia.
1: La meteo.
2: Il dì comincia con Blair Soleil. In il decorso del sentimento comparano adine da pli nivels e quel sportano tutte in region Uradis ed in Cinzurizis. I vin fich chaut, con fine 24 gradi Schlerigna, fine 30 gradi Schuel, fine 31 gradi Jon e fine 34 gradi Quira. La fin demna continuesce con Blair Soleil e nivels da cumulus il sentimento dì. Consonte nel grigion del sit poi venire bletsch già e là. E le scialiras restan con fine 25 gradi a Semeden, 30 gradi a Schuel e 34 gradi a Quira.
1: Vias e traffic.
2: Sin le vias in la regione dell'Aie si deve fare quint con disturbi del traffic da vende dots fin domenica. La ragione è in occurrenza de velo.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: En stades las seti sis. Nei, coach in office stat chat bot Saira Apisera nostra nazionale da Balapé per Suors fin ci ha alla fin de squins però allora li stesa molto nice.
6: 4-1 Grani Chaka.
5: Nei, 4-1 tuna però Blerun Melner co quai ci des stats. Nu stein di scooter. Ciao e stat bun, ciao mein e prezisque faini la prossima mezz'ora. Mes nom Livio Foff, se ci vis un bellissimo venerdì e speresch che vu ci da autozzer un po' un pain la sombriva.
0: RTR. Unic e simpatico.

0: Hey, 4-1 a la Svizra guadagnà e er Cici piglia oz la gazzetta or da la chartera o da Cici Dalda in til radio 4-1 in un avis a lieu quel zimpisserà buah ossa tucni però pros favoriti ossa venni champions mondiali nostra nazionale quesa ogni ho fatto flus contro la Bosnia Erzegovina Svizzer stuna tot fitch clair ma isce clair non esi il ora stat iso da quaita velaini ossa con il nostro redattore di sport Giancarlo Candinas ci ha perseguita naturalmente er quel Giancarlo appunto in un nes tot i che bunch ci tutora a prima vista
1: nasco ti dies Livio 4 din tuna tot fech klar den tonze propri stau di ginjuk je pensa di quasi in te ging kram vin kumban din juk fech ulifle schwizera schon kun biadepli al ball denton propi chances de golani dit ju mo paukesem in dadin di un tegel sentiment che le schwizere dat tot culme dem tempo in aderar vi una gami dades de sperte da der equipa ad a schönes minutes ides esteva 0-0 e capitava propi bo schibia mo sconosse voi nelle de voses minutes elu tot veniu messel tion.
0: Esco fans, come sei da sur, nulla be per vida la scelurs, din per sé er per vida quel risultato. Ed era un po' insimile, sco contro il Qatar, in yeah, semplicemente nulla in avanti. Mm-hmm. La differenza è allora però dat do la pos da Baiver, in tis ultims 20 minuti, scus Jokers, ci sono i loro gni sulla piazza Manzambi i Vargas.
1: Ed è un po' fans svizzers, a casa sin canapè, il public viewing in hier a Los Angeles an clamau e sparau muri mettenque Manzambi mettenque Manzambi prompt elle venusen Vargas venusen ad el Duke Svizzera immediat zu mir total meine nova dinamica e da un moment de sorpresa din sa minche ga viu qui Manzambi ad ul ball videl poi jetzt ist speziale jetzt ma di in Svezia semplicemente quel immenso potenziale che l'ha, quel che l'ha contro il Qatar, forse buon su Musa e Shiboin, denton Irans immediat di un primo gara che l'ha di un ball al dao in pass con la Vart della Varda Cidadin Usserista, quel hanno semplicemente visto quella classe di Manzambi e di proprio stato in Nivjuk con Manzambi, con Vargas, le Svizzera, Biappi creativa, avon ans proprio di un sentimento immenso quella parte creativa che è stata su uns in Shaqiri, ad epi ir sacro mincia Svizzera, ni orventot mincia fan Svizzera da Ballapoi, e non so veni Niv, ciao creativ. Manzambi.
0: 4-1, qualcuno osa fitch clair, scuccio non dit, ma appunto in osa po zopainter, c'è Blair non ha funzionato. C'è sto tenor tai zamüder osa pes prossims jös, also più co fraung, sei osa raggiunta almeno al side, al final, ma al prossimo da gruppa, e se loro in marco di contro il Canada. Ci ha dal rest guadagnà saira con 6-0 contro il Qatar. Quella squadra ci hanno fatto il pari 1-2, no? Ci hanno dato tutti i di gilus.
1: È stato proprio da mi dando, se io credo che Muratiakin sta se buggi abbra sto mettere Manzambi alla formazione da Wendel Enciate. E se io instruo che Muratiakin sta fa per il prossimo giug, è importante che la Svizzera ha il giug scegliere con Manzambi senza l'ezzem, quelle mi dando del tempo, che viene buona scegliere in trot, non che tutto vede di una tutina, per cui difender sa minchi che possono di quando vuol Qatar che voglio sci grandes bodies de defender contro le Svizzera per quel che ebba quale mi dante del tempo mancava da ir incontro la Bosnia an quale mi dante semplicemente se vens mancau quei in causa che sto proprio mi dante le Svizzera defensiv alle Svizzera muss haben omisch dus jugs de per grande parte fece buone partite in causa forza nel gol Gregor Kobel sin linea fece ferms denton c'è che dau in e mi ire che dat fece se vens al bal liung el oi vidl poi bo al mer goli buschi ferns schini an sommer che fece ferms vidl poi che ugiava ed da quals pass a bas forse magari rischai aber quals bals venivene ter Gregor Kobel vesins el in sensazional goli sin linea in dels mer della Bundesliga aber qual a al bal vidl poi ed elain tic squitch vin fit se vens quel bal liung luv dati combats bals de cinquanta et quel bul duc Svizzer e quel crochone ce ne uno che le Svizzera sa schon om di essere migliora
0: quai dis Unci de Zaves, Goli, e nostro redattore di sport Giancarlo Candinas, appunto, il prossimo video della Svizzera, allora, mercoledì, a 24 di giugno contro il Canada, la vai, allora, per la prima o la seconda piazza, Pico Frank, in questa gruppa, e ci iniziamo prima, vesni Pico Frank, che non so se in paese.
1: Ah, è di una cattiva, ne als vesem molti baul, tutto in Portugal, Portugal o chiave al finale.
0: Questo non è più riverina.
1: Ma andiamo a fare in contro il Congo, in prima, fegli bia, oia una vierte.
0: Basta, 4 ad 1, nulla una prestazione gloriosa, ma questi 3 punti, Spigliani, 1 o 4, e ci tain, bis pranzo, in avanzo questi campionati mondiali da Balapì.
2: Goals, emozioni, analisi. RTL.

0: Questo è il song ufficiale del campionato mondiale di Balapè, Shakira insieme con Burna Boy. Dai, dai! Ma è una di quei romanzi, forse c'è Shakira, ha fatto quel per la nostra nazionale e per la nostra quarta lingua nazionale. E di stalla 7 e mezzo, Alexi Basengis qui con le tre più importanti novità di queste ore.
1: La Vischnanca de Val Rhein decide de gidar las pendicularas spleie Tambo con in emprestet 800 mili francs. La radunanza comunale di Ersaira concedi quel con 76 gie ed in disna 6 abstenzions. Ils danes dovren las pendicularas trantraute per 15 d'electricitat. Il discorso planizzato tra gli americani e gli iranai in il Bürgenstock e la Svizzera centrale non è stato qui comunica il Dipartimento federale di affari esteriori. Là dove i rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran negoziano per un armistizio di Reivel. In una buona fine è l'appello nazionale svizzera di Balapè e il Dio contro la Bosnia Erzegovina. Su entrino in chat stentose hanno gli svizzeri guadagnato con 4 radini. La clave per il successo è stata il Novs Jugaders, che il trenato Murat Yakin ha portato in la pausa corta della seconda mese d'ad.
0: La meteo. Ei, da oz un di de cialur si vegn fitschat con fin 24 grazia schlarigna, fin 30 grazia squal, fin 31 grazia lion e fin 34 grazia a Quaira. E tot quai pro un di ci comincia con Blair Sulai durante il di però vi più nuvles e qua e là poi e allora erdara in pel domas di un ocel temporal. La Svizzera ha di mena Gudonia Ersaira, però Gudonier podaut RVU Otsquia pro RTR amo Fitch Blera Rob. Per esempio, biglietti da VIP per Open Air Lumnizia. VU podaut Gudonier 100 francs pro nos jö chai chances respectivement chai moment. E VU podaut Gudonier bons pro kikeri ses. Quel joaini in pack moment. Jots cercaini ad inciun ci joa con no chavut veglia. Zafat Planet Pront in bun 3 minuti daini liber las lingias al numero de telefon 0800 20 25 30. Speresh cinciun a veglia da ior 8 benura con nu al chicarises
2: RTR

oz e hai, i va vers al kicker i ses, c'è ci manca, amo, es in cinci joa oz, con nu al numero de telefono es 0800 20 25 30, al numero, c'è volat com einzer in iada al di i la banura con far tot alc ater. Nunu mordain, i la spretaisa di la prima runda sun er da far, da gudonir dai bons per ir a far comisciuns, i ant il jackpot del rest, 72 bons. Vuol dire 720 francs. 0800 20 25 30, chavu il laut ior al kikeri 6 oz venerdì as 19 da 1. 0800 20 25 30.

0: vainc da las ots.
1: Il Kikeri 6
2: presentata folk vossa potia del vic en la regiun.
0: E noi ein ozzi ci sa forza as prossims diz respectiv manch in lündes di mar di Marco di con Maria Vincenz da Quaira. Buondì dona Maria.
3: Buondì Livio.
0: Dona Maria, Ersaira, Balapé, la nazionale svizzera, perseguitesci l'empa in questo campionato?

0: Campionati mondiali da ballapè.
1: No, è il più grande il risultato. Mi dice che a Geco valore, io dico che anche di nuovo, sia che qua è bien, avrei un po' di balmara a vincere. Tocca mio uomo era, mio figlio deve essere con i giovani, deve essere ballapè, ma non ha quel buon proprio mio.
0: Nulla, also Adela, no, non no. A di mind di stare la snow sera davanti alla televisione e tutto il mio da ballapè.
1: No, più volte c'è, vince qua, a brusso. No.
0: Blair Pient, Jor al Kikeri 6, Runda 1.
1: Ne, Pien.
0: E va per
1: gol. Ne, mein schon.
0: Però non vai per goals, dimmi per sé per punti, però il Kikeri 6, 6 dovrai in Oz, e nos arbiter Oz, es Alexi Baselgia.
2: Bien di, Donne Vincent.
1: Bien di, Alexi.
0: Es ne pronti?
1: Sì, io
2: sono.
0: E allora dai al Schübel da partenza, Nulia 90 minuti, di per sé una minuta a partire da adesso. Quest'emna è ottimo, sei potuto donare biglietti per l'opener Lumnezia qui a Pro RTR.
1: Sì.
2: Correct.
0: Bon ragazzi, fa parte al Cantun Grigion.
1: Sì.
2: Salut.
0: Granit Ciacca ha fatto due gol per la Svizzera.
1: Sì.
2: Feliu.
0: Da vendo l'onci vin, poderaun juvens, juvenes, grigiunes, vujer e eleer con sei de jons.
1: No.
2: Correct.
0: Al bot dall'etappa del Tour de Suisse da dozis Alai.
1: No.
2: Correct.
0: Alai ha un lecuiste fin demna quarsas della Coppa Mondiale da mountain bike.
1: No.
0: Nino Schurter da Feliu. Pro las quarsas Alai ses comeback.
1: Ne.
2: Feliu.
0: Lai... L'Enzer Heide è recciata più azzur Marco a rosa.
1: No.
2: Correct.
0: Oz va a fin la sessione del Stato del Parlamento federale svizzer.
1: No.
2: Feliu.
0: Una sessione del Parlamento svizzer dura ad una quattro emnes.
1: No.
2: Feliu.
0: Maria.
1: Sì, questo. Sì, sì. Io credo che sei mia calpa, qualcosa io scelgo.
0: Vai, è una buona. Ai, per il momento potrei dare la colpa tot alla scialurs.
1: Sì, chi è bene la colpa?
0: Ah, chi è bene la colpa? No, mal non esiste, ma io non so se basta, Alexi.
2: No, i tonge bui a dare
1: quattro
2: corrette le fin finale, che
0: okay.
2: Sin dias.
1: Bon. A dia già è lì, adesso si può sapere. A perché che vai che ha avuto un giro lì, adesso so. Se fa chi? Quando c'è una venina, c'è lui, dai, non si può andare, perché credo che si concentra, si può, a lui si so, so. A per qua fa nulla.
0: No, qua non fa nulla. Non ti riprogiai da Iorda, c'è niente con ella, donna Vincenzo. E ella ha fatto anche per la comunanza romanza, non per pisserà c'è il jackpot del Kikeri 6, s'augmenta per 6 ulteriori bons, e dice che noi vieni loro in lunedì per 78 bons. Donna Maria,
1: sì? Allora, ben qui, c'è il prossimo.
0: Odora la prossima, noi ci vediamo Adela in bel dì. Quale con le scialurs? Fa qua un po' fastidio Adela, o da Yaldla ci vengono se ci be chat?
1: Deve qua fa proprio fastidio, se no io avevo mai più bugina scicolera. Io avevo più bugina più fresca. Perché se lui è freddo, senza treina, ma qui è caldo, senza buon picco, se treo.
0: Ok, e allora Giovanni, un loin, Freisch, i Biver, Blair, e allora vengo qua, Sean Boone. Grazie, Fitch, per la partecipazione.
1: Bene,
0: Maria,
1: grazie a lei.
0: E un bel
1: di.
0: Arrivair.
1: Stai bene, addio.
3: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
0: Ai, tutti questi dicono, ma forse, stessi proprio giorni dal Kikeri 6, forse da fatta la prima iada, ut tem tutta la fin demna da studiar. In lunedì, io ho la prossima al Kikeri 6.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grassas da questa damaun? In buona fin ai da per la nazionale svizzera da Balapè, su entrinenciata stentusa. Las pendicularas spleie tambo survegnen in egit urgent della Vishnanca de Valragn. E Laura Otz, ciao de Blair Soulet per cominciare, pli tard vegni per part pletsch. Jeles oggi, mes nome Alexi Baselja, bien di insemmen. Victoria per la nazionale svizzera è il secondo giro del gruppo al campionato mondiale de Balapè. Conta la Bosnia-Herzegovina alla Svizzera Gudignaier saira gist con 4 din. Il trenato Murat Jakin Tunalev già in vers SRF.
3: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns heute hart erarbeitet und auch für die gewonnen. Es ist, hat vieles gepasst, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und auch zum richtigen Moment zugestochen. Ja. Und von dem her nehmen wir das natürlich gerne an. Ja.
2: Suente questa Victoria e la nazionale svizzera già tanto scossa qualificata per il 16 finals.
4: Malgrat che in 4 din tune suentri in clara causa, oisi dit stau in giugoli per in gran combat dentro le Svizzera e la Bosnia. Ma lui dao suente redunzi a 80 minutes, e steva 0-0, la pausa de Boiber e 3 midades ter le Svizzera. E specialmente con Manzambi e Vargas, al giug Svizzer sovveniu totalmente in una nuova faccia. Els dus han portau creatività, dinamica e la fin finale gols della nazionale svizzera. Els eni als duels in un contrin ad han fatt sua in tact de minutes la defensione della Bosnia. Duas ga Manzambi ed in ga Vargas han sitau in tefer 15 minutes 3 gols per la nazionale. Il temps supplementare alla Bosnia-Herzegovina lo ha un scurso niu, ma col sul finale a Granit Čaka lo ha un sitau al 4 din entras in penalti. Nai e de novo moin dit bustau in a prestazione grandiosa della nazionale svizzera. Denton auter che incontra il Qatar a al Beun fac quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
2: Ed anche il risultato dels ulteriors geos da questa notte. Il Mexico ha guadagnà con 1-0 contro la Corea del Sud e si qualificesse uscire per il 16 finals. Il Canada ha battuto il Qatar gist con 6-0 e venne uscire in prima vittoria in somma tra i campionati mondiali. Osen il Grigion. La Vishnanca de Valragn decide in agit finanzial per le spendicolare spleie tambo. Con 76 gie ed in disna e 6 abstenzions, alla radunanza comunale di Ersaira concedì in prest senza chains ed illimità dat 800 francs. Ils danes droveren le spendicolare strandraute per quins d'elettricità. L'ura alla radunanza comunale de Valragn approva unanime mein il quint 2025, che sera con un plus de circa 370 francs. Sei in l'Engiadina mes fil in guia per creare spazi d'abità favoraivel. La radunanza comunale ha approvato un contratto di diretta costruzione per le prime abitazioni, con 59 conto 20 vusi, scola Vishnanka comunicesse. Se tutto va bene, dovranno le abitazioni essere pronte in 2 anni. Oltre da qua alla radunanza comunale da sei approva il quint 2025 con 64 gie e 9 abstenzioni. Quel sera tre expenses da 14,2 milioni francs con un deficit de va 200 mili francs. Osa la politica internazionale. Il discorso planizzato tra gli americani e gli iranais in il Bürgenstock e la Svizzera centrale nam becchliu. Quai comunicesse il Departement Federal de Fars Exteriors. La duevan representants del Stati Uniti e dell'Iran negozia per in armistizi d'uraivel. Il vicepresidente american J.D. Vance aveva già desdic sia pregiancia. Il presidente american Donald Trump ed il presidente iranais Massoud Pezeshkian han sottoscritto in una convegna de base che prolungesse la pausa de combat proclamata l'avri e che prevese 30 raute d'avri la via de Hormuz. En la Grande Britannia ha un grand rival del primo ministro Keir Starmer surmontà un grand obstacle. Andy Burnham ha guadagnato l'elezione complementare nel circolo di Makerfield e con questo si insetta nel Parlamento britannico. Con questo mandato da deputato, può Burnham us sforzare la domanda chi che meina la partita da Labour e se Starmer è anche la dritta persona. Quella da più mai sottosquitch, tra l'altro sia partita fatti risultati debels dalle elezioni comunali e regionali.
1: La meteo.
2: Il dì comincia a cumblare su lei e nel decorso del suente mezzo comparano adine da plinivels e quel sportan tutte in region Uradis ed in Cinzurizis. E diven fitchaut con fino a 24 gradi a Schlerigna, fino a 30 gradi a Schuol, fino a 31 gradi a Ion e fino a 34 gradi a Quira. La findemna continua a cumblare su lei e nivels da cumulus il suente mezzo. Con sonte nel grigiundel sit poi venia bletch ciaela. E le sicchialiras resten con fine 25 gradi a Meden, 30 gradi a Schuol e 34 gradi a Quira.
1: Vias e traffic.
2: Sin le vias in la regione d'Alaie si fa quint con disturbis de traffic da venda dots fin domenica. La regione è in occurrenza da velo.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: In des las notices.
6: Venerdì a Valura, al di Doccia, la Svizzera a guadagnà con 4-1, però finios con Balapé. Minuta bella in più da Balapé, la prossima ora odor Nudia Blair da Balapé. C'è nu fain però es Teitler Musica da Balapé, una delle grandi himnes es ni Giovigià da Dinciun da Vu. C'è un toc dal Daini. Giusto sco prossimo qui a pro RTR. Mes nom Livio Foffa da Giovigin Bundi.
0: RTR. Informativ.

0: Din rar a gudonià al titel de champion mondial de balapè quella squadra ci ha schon per schwas ein il prüm jö d'un championadi. In quel cas nu ciutessi ora ische bain pes inglais aunio io ha un grandius prüm jö, ma nu fain curagi as fans grigiuns de la squadra nazionale inglesa.
1: RTL mia canzone preferita.
2: Io ho il nome Ari e ho già visto la canzone Three Lions, la himna inofficiale dei fans dell'Inghilterra. Quella canzone fa a dire venire le emozioni, il piacere di amare il balapè. Ho già visto il vostro tutti, sin ad con RTR in BGN.
3: We're not creative enough, we're not positive enough.
4: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
5: We'll go on getting back.

Slinding Seats con la hymna boccion ufficiale inglese almain per la nazionale da Balapè inglese ci hanno cominciato il turnier fitch bain basti forse questa ada per il titolo che dipende se ha un detrarnia da penaltis se qual sarà il caso e allora più nulla già questo stock a Ari Kotoric el ci desio stats er tema qui per nu Ari Kotoric es nem asis raiz in Bosnia e con el ani discuta sur de quist io de la Svizzera sia noa patria con sia anteriura patria podaut Jens Steikler do chatout tot sin rtr.ch lom ci vea er saira duai cors ci batean un per la nazionale svizzera e un per la Bosnia.

0: Luan Cunescien, qui a Pro RTR, las 8.24, resis a giovisci un bellissimo venerdì e con quai Pro una grandissima donna della scena de musica.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Certas bands, certas musicistas o musicisti influenzation una generazione, Carole King, a influenza Püsses. Avant celes nida zavessa famosa e concianta alla scritt hits per aters, son si sound der ella più o mein la fornitura del sound american. Ilura alla però è di dal 1971 l'album Tapestry, un album i sce personali sincer c'ha la scritt storia da musica. Se potes dir Carole King dera la Taylor Swift da System B con piano in peda d'Instagram, milions albums venduts, 4 Grammys e canzuns ci restan fin oz. Ja metz quist album legendar una canzun da vart amicizia, cufort e vicinanza. Quis Carole King con You've Got a Friend. Al sempre verts, desde 9 da...

0: Fa bein, mi gettant, tunz in papiquets. La gronda Carol King qui è con Newf Gat affrent al semper verdes de Genov da Jun avant 55 ans a lady ses album legendar. Intanto è stat las ottimez. Ora per nir informats, Alexi Baselgia.
1: La Vischnanca de Val Rhein decida de gidar les pendicularas spleie tambo con in emprest de 800 mili francs. La radunanza comunale di Ersaira concedì quel con 76 jè ed in disnà e 6 abstenzions. Ils danes dovren les pendicularas 30 rauta per 15 d'electricitat. Ils discors planisats oz trant ils americans ed ils iranais in il Bürgenstock en la Svizza centrale nam Becliu. Quai comunichesch il Departement Federal de Fars Exteriurs. La dueven Repräsentanz dels Stades Unite e dell'Iran negozia per in armistizi d'Uraivel. In buona fin ed appella nazionale svizzera de Balapé en il Dieu contro la Bosnia-Herzegovina. So entri in enciata stentusa an il Svizzers Gudegna con 4 din. La clave per il successo in stati i nuovi giocatori che il trenato Murat Yakin ha portato in la pausa corta della seconda mesadata.
2: La meteo.
0: Oggi dai pronunciate temperature sco in Italia, Spagna o Grecia, con la differenza c'è munts, le montagne sono per noi blerun più belle. Si vin fitch chat con fin 24 gradi schlarigna, fin 30 gradi dai ozzi in giardina bassa a squal, 31 gradi a Lyon e fin 34 gradi a Quaira. Claire vuol dire e da Blair Sulai in postut a Banura durante il dia dai loro però vi più nuvles e qua e là poi loro dar un rinfrescamento in forma da temporal. E non capita mince di ci dà nuova musica romancia. Oz is un de quest di si da più da guai dai giusta scoprossam. Cici edisce un album tutta faccia speciale. Ci disinfazio in una via fitch speciale. Quai dal daini in buon 6 minuti qui a pro RTR. Giavisci un buon commenzamento del di
2: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Dits da chalur salzos amuain terge paco possible tutora pro nossa musica la esi permis da salter per exemple pro Enrique Iglesias cun Bayamos chenu ein justa duldi. Ides da chaniada ischet un di ci da noa musica rumauncia. Resonanzas ische a nom al più nov album da The Street Alexandre ci compara oz un album cun process creativ ci desin pain ater sco usita. A Street Alexandre non ha nempe scritza vesas text de las chansons, la gronda parza basa sun art de daters. I las chansons sun nesciudas i scetta c'è la tramisi navant quellas per ci nesce il loro sin base da quella der ciò noa art.
1: Rasa qui esco tre etappe. In prim l'inspirazione, non quel il sem, le vai a un flau l'inspirazione, las canzons non ne ho las flures, all'utra metio vino vonque, allu fan ils artistes, las artistes fanno ce chi volen, a quei è in processo è da scià da, a da scià valè, quel che la persona ha ressentiu, ad è bode intellettualizzare. Non so, in buddhist curio, c'è le oggi con la canzone, c'è l'origine, ma ben vero, ma c'è in risonanza, ne ho anche con quelle persone. Non si c'è, non c'è, non si c'è, non si c'è, non si c'è, non si c'è, non si c'è con me.
0: E con far questo processo speciale, sai, allora è la produzione più intima e le canzoni più fragili, contrarie ad una scena da musica da dots ci sai a fitch da data. Per la musicista è un clair segnale che la trametta.
1: Per me è fitch clair in rebellion. Fitch clair, perché dice che è fitch da bassa, è fitch da daul. Io ho miseria con quel mondo daul, io ho miseria con il mondo che mo quisca in da daul, a quisca in combles, vengono a pleit. Quei, per me è scocca scia un scocca artista, un gref, un proprio gref. Allora, quindi si vede che io faccio la mia ribellione da bass, ma che constante per se sette, quella mi da bel mondo, quella mi da bel streaming, quella mi da bel discussioni politiche che non vengono. Avrei la mia contribuzione con chi io sai fare come artista, né? Se fosse politica, fiesse politica, sono alt musicista, lo faccio musica.
0: C'è quella musica tuna per ciai ci dovrà da più coraggi per ella da far quai e c'è una parte dell'essere musicista

ci fa al più grand plagiar a Street Alexandra. Tot quai i da pü de Dalder Oz insembel cu la plü nuova musica de Street Alexandra, tanto las undes e las dudes, qui a pro RTR.

0: Il Challenge Championato Mondiale si ricorda quel talk qui ad Canaan, Waving Flag, 2010, Africa del Sud, stat grandissim hit. In 12 minuti le 9. Totem ha un regalo qui until radio biglietti per l'Open Air Lumnezia. L'unico che vuoi schnuffare è da trametere un messaggio tavela o un messaggio auditivo su WhatsApp e da quinter per c'è VU. Out merita de clapper quest biglietti dul di ani taun tarater per parti storias fitch charinas e romanticas.
1: Avon tre di jons durant opener, a mia figlia nicida, erano in spital durant la fin di amna de opener, a duan venia la gesti vendedis de opener, ils 24, venia la tre di jons, ad ales budien i per l'emprema gada ad opener, sinzi un atalezzi di vigia la quai.
2: Io ho un po' di conoscere il mio uomo, lui è un open air, con Schnaus, Bibal Mavno, sono in the Vos Mons, a Lyon, Milia, Novcena, Vontoc, Liu in Lauter, a Guerra Faccio. Peng!
0: Hai, hier hai l'ora erfat, Peng, e finì, è stata con la romantica.
3: Già, benvenuti, che vuole fare Marco da Vela. Io voglio lasciare da piccolo sono da scuola, gli open air vallo mezza, poi gli altri 30 tons. Forse fosse un gara cool, di una gara da sciogliere, una gara in onda l'ovra, a godere gli open air, forse di auto, poi mi argomento, questo è già di una cosa di mezzo.
0: Quel boss, il cupicciante, il Weissen, del Plet, Marco Lechmann, de Vela, LARC, due biglietti da noi. Allora, eravamo da questa VIP, di VIP. Iots, regalaini a moneda due biglietti. Iots, podaut regalare in avanti questi due biglietti, vuol dire, ci vuole fare una sorpresa d'inciun. Dir grazie a Ficci d'inciun. E regalare questi biglietti con dire appunto grazie a Ficci, allora tra metà è ossa, un messaggio auditiv un messaggio da vela sul 079 200 70 07. E già è qui e per ciò ci vuole regalare questi biglietti. E ci vuole fare qua con una certa originalità, con un versino, con una canzone. E allora godiamo con un po' fortuna due biglietti per l'Open Air Lumnezia 2026. Oggi da fatto da questo ci non può proprio non accumplare. Ninglur, nempe biglietti da VIP. Messaggi ti avevano su 079 200 7 e Cici Godonia Oz, questo rispettivamente Cici Dish con questo grazie a Ficcio d'Inciun da Dani Lora Dollas Dish Oz qui a Antil Radio 079 200 70 07. I musical mench fine qui a qua ci darà quest'on era l'Open Air Lumnezia scuola d'una è la prova con tartaruga.

la nerva e al batacora da chasa quetta in ta, un ocell fein svizzer varà ir le prime 70 minuti proprio teni a batacor. Ma o se da ciao tot bun ad onta o se pisserà in nomenia da per batacor. Pel campionato mondiale hai ni domanda a differenz experts. Da balapè, da sport, experts da datas. I da fatta, experts dalla meteo. I c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapient a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudognaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudogna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, gudogna.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati de nov. Cun reveda la legge de pesca, vuol il cantun involve pli ferme le pescadres e le pescadres. Ed in la Grande Britannia compare in rival per il primo ministro Keir Starmer. Il Grigion vuole modernizzare la pesca con l'introduzione di un test obbligatorio che mostra che i pescatori e le pescatrici hanno le conoscenze necessarie del pesce. Oltre a quei due pescatori che si engagano per il spazio di vita del pesce, si rovinano rabatti nelle tasse di patente. Queste midades devono succedere con la revisione parziale della legge cantonale della pesca. La revisione va usata in consultazione. Le regolazioni adattate devono riguardare tanto gli interessi della pesca, come la protezione delle acque e del pesce. La vicinanza di Gruscia sarà giù il quinto dell'anno passato con un plus. Tra le spese di applica 11 milioni di francs e risulta in guadagno di 130 milioni di francs. La radunanza comunale ha già approvato il quinto con 44 ye e non la na, scrive la vicinanza. Le investizioni nette che Gruscia ha fatto l'anno passato montano a buon 10 milioni di francs. Ossa in l'exterior, in la Grande Britannia, ha un grande rival del primo ministro Keir Starmer, surmonta un grande ostacolo. Andy Burnham ha guadagnato l'elezione complementare nel circolo di Makerfield e conquista uscì in sezione nel Parlamento britannico. Con questo mandato deputato, può Burnham sforzare la domanda chi che meina la partita da Labour e se Starmer è anche la terza persona. Quella di più mai sottosquitch. Tra l'altro si è partita fatti risultati debels dalle elezioni comunali e regionali. A mezz ferme tensioni con gli Stati Uniti vuole la regenza cubana avria sia economia planizzata del Stati. Il plan da 176 punti vuole riducire le regolazioni ed introdurre meccanismi dell'economia del mercato. Per il primo ministro Manuel Marrero Cruz non montano le misure sbagliate di desistere del socialismo, ma ben quelle saiano la base per mantenere quel. Il plan prevede da pli investizioni era dall'exterior, per esempio nel settore del turismo e delle immobilias.
0: La meteo.
2: Il dì comincia con Blair Soleil e nel decorso del suente mezzo compare Nadine de Plinivels e quel sporta in tutte le regioni Uradis e in Cinzurizis. I vien fitch chaud con fino a 34 gradi a Quira, 31 gradi a Ion, 30 gradi a Schuol e 24 gradi a Schlerigna.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chattai sin rtr.ch.
3: E se in cerca di un regalino per incinci a otto prossimo mangio anniversari, e allora vesti forza anche due biglietti per l'open air Lumnezia. L'unico che vuoi stare a fare è un messaggio di tavola su 079-200-70-07 e dire a chi e perciò che vuole regalare questi biglietti precisi a quella persona. 079-200-70-07. Cici nis oz in domanda, a ziur bilazes de jnov da jun, za presentaini, justo sco prossa mesdom, Livio Fofa, za giovius un bellissimo venerdì.
0: RTR.
1: Mes radio, mia lingua.

0: talk about.
1: Duas grondas chans a bins ensembles, Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love, nov qui a pro RTR.
2: La Cuppina. Presentado il bogno in giardina a scuol. Il bogno con agua minerala. bognoengiardina.ch
1: E as jubilars che no gratulain oz da vendelas dudes e mezz sun numerus oz per l'una Paulina Derungs de Dardin. Ella festeggiasse oz al 65 anniversari. L'ottaun tavel festeggiasse Josi Vis a Sedrun. Antonia Albin Bischqualm, ci viva entil Punt Reise Mustè, può far festa oz sinz es 84 anniversari. L'87 festeggiasse Magdalena Stecher a Stjampf e Alois Derungs de Zurkasti, ci sta però entil da casa in Val Lumnezia, od entil da casa Val Lumnezia, ella festeggiasse, el festeggiasse oz al 91 anniversari. Alois Derungs. Sinceras gratulazioni. C'è musica che desni già per voi. E Cici a studia oz vida vu tot quai dal daot da vendelas dudus e mezz. E ossa vai per la cupala, per la scadiola da RTR al numero di telefono 0800 20 25 30. Se volats fare in regalina di Gincia Ozzas 19 di un anniversario 0800 20 25 30.

0: Ei, sen quista bei Weini, quista saira un liqueur.
1: La Cuppina.
2: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ei, al telefon es Corina Manetsch de Mustè. Bundi, dona Corina.
3: Biendi.
0: E ella cagnoscia ad incinci festeggia oz un anniversari con una cifra da liqueur. A ci gratulescela ella, dona Corina?
3: Io gratulescel alla cara Vanessa, Schmidt de Pratval, ella oz 33 sons. Ad ella in maia figliola, ad io les divisa ad ella in bidia, tot bien sine telezi, ed ingrazia ad ella per tut quel che la fa per nos.
0: Also, ella festeggia schon so zu 33 Jahre, eine Ziffer der Likör. Alla Vanessa jent Likör, so der in Wienersin, quai la?
3: Mo, jo, jetzt, bitte schon quasi dulce Likör, yeah,
0: wein. Ah, appunto, appunto, hai. C'è nun es el predilet de della Likör? Un limoncello? Oh.
3: Yeah, jetzt also in Farbein refresht de quelles Kalires.
0: Beh, prezi. La relazione da Mima, scocciano di già in Madreci Figliola, esi ad una speciala. C'hai ad voce fatti in sembl, viadis in una città, Europa Park Rust, questi loro più c'è in giange per Pini Figliol. Alla una bella ricordanza, anzi ci vuoi fatti in sembl, proprio bevo duas.
3: Oh, so grad spontan, wie ich wohnen meine Scheuer.
0: Hey, es ist das. Wollt ihr eine gute Relation? Ich weiß, das ist important. Yeah. E la badaraccia sia deccia, scocciavo di giava, sia madreccia. La mima ha studiato, vede della nutra metà in Vanessa Schmeta, Pratval, al pacchettin, con anche la cupala da RTR. Dona Corina era della, un bel dì. E naturalmente a tutti questi un ottimo anniversario, una bella festa e da più da voi l'ora da vendere le 12 e mezzo.

0: Baschi con Husbau, Baschi, un des più grandi fans da nostra nazionale svizzera da Balapè, vis-à-vis da mai. Zeta unci non ha desa gitter e non ha batacor per vita sia nazionale del cor, per vita, cioè quella non è neanche della partita.
1: E la Grecia, ma dai. Hai, tu es un mezzo tudaist, mezzo grec, e vivi in Svizzera. E c'è una squadra non è della partita, survive qua.
0: Ok, schlimm, hai tre chance, hai due chance da poter fare la grande festa la metà di luglio. Ma tu non eri qui per la tabella di Balapè, dim per sé per far gusto da Tagler in avanti, RTR, e tu hai differenti punti culminanti, so potessi dire.
1: Non vanno per robas che non regalano, per lui als ultimi due biglietti VIP per l'Open Air Lumnezia e poi in connex con al grazie Fitch che fir un bel momento. Lura er ozel jo special al Cechausa special pel campionato mondiale no cercian un momento e da er qua un bel premio e la chance de guadagnare un trico sotto scritt e un regalin musicale in ura intera con novissima musica de Astrid Alexandre de vo 8 ans pubblicesse ella sis terz album solo.
0: Tot quai e da più in pack moment qui a pro RTR restain della partita. Da mia parte si sta qua, mes nom Livio Foffa. Se ci vuoi un bellissimo di una plazzina alla sombriva, sta bene io, Zeilo Vrenias.

O schet uno pro RTR, vendendì a mezzodì. Las 9:30 è sa stat. Sdrogliare in vendere di davanti 4 rune della Svizzera contro la Bosnia-Herzegovina. E se vai, ci viene una fin defta da bellezza. Quasi un sentimento ci vale che la pena da portare un po' tra questa con buon anim tra il venderti. Ci sa, con RTR sull'Uralia, mo un po' melder. Buon dì, Romancia. Elias, tu sei oz in servizio per voi. Chars auditors, Belcher te leibelt e Belcher poden lanciar giusto con in semper vert. Céline Dion, ne partez pas sans moi.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. In 20 minuti se las desch, che stes RTR. 74 minuti, vanno a studiare pazienza e saire. L'una partita na simple contro la Bosnia-Herzegovina, ma allora hanno gli Jokers, Manzambi e Vargas procurà per i gol per la nazionale svizzera. E la Svizzera esida alla fine con un 4-1 io della piazza. Murat Yakin aveva mudato un dei giocatori durante la posta da Bayer e da Mossa un man fin per quel dritto momento.
1: Vielleicht ein Kampf braucht am Anfang, eine Organisation braucht. Wir haben ja die Gegner stärker kennt. Und nach einem längeren Spiel gegangen ist Geduld bewiesen und dann zum richtigen Moment glaube ich, auch zugestochen. Ja.
0: Forza weibet er wo un man fin hat. Sie war per ingevinar un Moment famos d'un Championati Mundial. Scomincia di durante il Championati Mundial da er 800 francs cash da guadagnar ante il Cechausses Spezial e la possibilità di entrare in la concorrenza per un tricot sottoscritto dall'intera nazionale svizzera. Dimena, restai andar via, activai vos cervez de ballapé, vos archivs de ballapé e allora cerciai qua in 4 minuti, insieme al momento e speranza potrà

0: chi ha la savüda da Balapè, chi s'al gordamo dals grands moments, als campionadis mondials da Balapè.
1: Che moment! Dal campionato mondiale da Balapè sognau, tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: 100 francs cash plus entrata in la concorrenza per un tricot sottoscritto dalla nazionale svizzera. Per quai vaia, qua oz, scodina podena tarlar dus propostas da vo, ed oz tarlai bain, oz cerciaina al seguint.
3: Blersere Gordon, erce quai na da far na gut con un gol. Blers a spectatours an quella già da faccia pli bass il tun della televisione. In Ramur es in entir mund diventada in simbol din entir turnier.
0: Blers sal Gordon, erce na nö da ci far con un gol. Blers a spectatours, a spectatours an fat pli da bass il tun della televisione. E un Ramur es diventada sull'inter mond un simbol di un inter turnier. C'è cerciaina, chiaras auditures, chiaras experts, 0800-20-25-30 spettan 100 francs cash e l'entrada e la concorrenza per un tricot sottoscritto dalla nazionale. 0800-20-25-30, due telefoni, potete parlare qua, e il prim è da ci, buondì, ci sul telefono.
4: Buondì, cava Adriana Albin de Trun.
0: Adriana Albin de Trun.
4: Exact.
0: E l'ora?
4: Ja, manager, questo è 2010, la VM a Sudafrica, le Vuvuzelas.
0: Sudafrica, le Vuvuzelas, 2010, fevi una canera schnuaivla, non è con ciblerot, ma quella fevi un Hai, e donna Adriana Albin, ce le sai dire? Questa è la soluzione. Gratulazioni!
4: Yes,
0: 100 francs cash e della entra in la concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale. Gratulazioni.
4: Ah, quello è B.
0: Ah, e la perseguitair, Saira, al match?
4: No.
0: No. In gen interesse?
4: No, io ero in China deficiente.
0: Ok. Ma in China è un po' interessato da questo campionato o non c'è?
4: Oh,
0: Iva.
4: Iva.
0: Ok, ma quel momento è la stessa via, o so?
4: Yeah, qua è Sanzan.
0: Qua è Sanzan, ok.
4: Qua faceva scena canera.
0: Sa vita generale, yeah. Si può dire. Ok, donna Adriana, e la postare al telefono, ora fai una giungia tra metter qua, ed intanto la vista per voi, a casa, si inclea, dai, la prossima sera, ma più se chances per 100 francs e per entrare in la concorrenza per il tricot.
1: Che moment!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: down slowly.
1: Passa 30 grads, spätan als prossims dies, Charles Auditurs, wo wir aber da in des Chat, in rechte Chat, ich will la peine der Biber, a dünne a wunder, erst in Osagisch der Zeit, ich will la peine der Mette su Crema der Sulei, und ich will eher la peine der Wer pro una der Ciel. Perché c'è i poeta c'è forza per voi non è questo cialuro c'è extreme però per gli altri più attempate per persone per donne in speranza e per ufans pitchens o tutte nore bestias potesse questo cialuro essere un po' più intensivo con ciò voti le percepive di forza per da qua guardai però una da celba vai un due surs aua de più mettai su quella crema da solai e loro rivai una crea tutto un po' più pacific tra questo cialuro ed in scenario sta bene. Ja, daher, mangiare un glatsch, ir in la sombriva, ir in l'aua e. Forza nire un po' brun. Ci sa. Vacanze in la Svizzera, no? Sam Fender ed Olivia Dean fanno un po' musica per noi. Rain Me In, è quella. Ondas RTR. Come ci è bello con noi.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas dies, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov? Cun reveda la legge da pescia, vuol il cantun involve pli ferm als pesciadres e las pesciadres? E l'Israel attacca puspe miras en il Libanon, malgrà la convegna del Stati Uniti con l'Iran. Il Grischun vuol modernizzare la pesca, con introduzione a test obbligatoric che mosse che le pescadre e le pescadre hanno le inconoscenze necessarie del pesce. Oltre a quei due pescadre che si engagano per il spazio di vita del pesce, servono rabatti in le taxe di patente. Queste midades dovranno succedere con una revisione parziale della legge cantonale de pesca. La revisione va usata in consultazione. Las regulaziuns adattadas duein resguardar tant ils interess de la pescia, sco e la protecziun de las auas e de las populaziuns de pescs, scrive il Chantun. La vischnanca de Grüscha sarà giù il quintalon passà con in plus. Tre expenses de plique 11 milions francs e risulta in gudoin de vaci en 30 mili francs. La radunanza comunale aia approvà il quint con 44 die in a jins na, scrive la vischnanca. Le investizioni nette che Grüscha ha fatto l'anno passato montano buono mai 10 milioni di francs. O sen l'exterior, l'Israel continua ad attaccare la milizia Hezbollah in il Libanon del Sud, malgrado la convegna di base tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'agentura di novità statale libanese annuncia che siano almeno 15 persone morte. Il militare israeliano dice che le attacche in combattanti ed infrastruttura della milizia, sostenute dall'Iran, siano in revancia per azioni della milizia. L'Iran pretende che la convegna con gli Stati Uniti includia era in stop delle attacche israeliane in la Hezbollah e nel Libanon. A mezz ferme tensioni con gli Stati Uniti vuole la regenza cubana avviarsi economia planizzata dal Stati. Il plan da 176 punti vuol riducire le regolazioni ed introdurre meccanismi dell'economia del mercato. Per il primo ministro Manuel Marrero Cruz non montano le misure becchie di desiste del socialismo, ma ben quelle siano la base per mantenere quel. Il plan prevede de pli investizioni era dall'exterior, per esempio in settori del turismo e delle immobilies.
0: La meteo.
2: Il di comincia a cumbler su lei. E nel decorso del suente mezzo di compare nadine de plinivels e quels portan tutte no region uradis ed incinsurizis. I ven fic chiaut con fine 34 grazie a quira, 31 grazie a ion, 30 grazie a scuol e 24 grazie a schlerigna.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Mesdi, Mes Radio.
3: Rumancia è una buona nuova e male nuova. Oggi potete regalare c'è due biglietti VIP per l'Open Air Lumnezia, ma i sono gli ultimi che vanno, almeno qua al radio. Qua è fine oggi in connex con la nostra rubrica Grazie Fitch. Coccio qua funziona preciso, lo dico fin già ben bot. Mes nom Elias Zuzeos. Buon dì.

0: Where is my husband, Ray? Che tutto spesso alla disco, questo è RTR.
1: In grazia Fitch. Con RTR.
0: L'intera EFNA a RTR mince di fat l'appel per inoltrare un messaggio d'audio WhatsApp per guadagnare tickets per l'Open Air Lumnezia 2026. L'idea? Un messaggio divertente, creativ, con chant, versets o semplicemente buoni argomenti per ceci sai maritals tickets e con la premessa che i tickets sono per sé svesse, per la persona che si annuncia. Oramai ci vanno però regolare, mangi qui, Stefano. Er surni messaggi in giù che voleva regalare i biglietti ad un cun otter, e qua è sia magari nobile, vanno dit per cena a far qua otz uscea, a ciascun della rubrica Grazie Fitch. Se voi vive di me un flot messaggio per dir grazie Fitch ad un cun, per un servezzen, una amicizia, per un plagiar, se l'ora tramettai un WhatsApp audio via 079-200-70-07. Or da tutti gli audios vincolati ora un ci dasce surdarlura o surnirlura due biglietti per l'Open Air Lumnezia, due biglietti VIP e il Puschel Flores usità quel da esinclea eremo. Dimena, tramettai i vostri messaggi auditivi da un grazie Fitch e perciò c'è la vostra persona indicata a maritare la bella sorpresa. 079-200-70-07 e più tardi in quest'ora dai l'ora la surdada.

0: Davo dus mais pausa weider c'è liber con nos podcast romansch Ils Dus de Nus. E tipic per ne episode davo una tala pausa, da di una berda discutar. Per exempel, da vart festes ed evenimenti al urde, comun so citat. Da di una vart stan organisatures e da c'è la vart vagins, ci s'agitan per mincia decibel o mincia minut de musica. Qua un curt extrat.
1: C'è cula l'occhi da ci prova da schiaffir nuovi spazi, nuove idee e quanto gli occhi ci dà ci non less c'è x altro capito c'è affam minchin va a lavorare criplar fin c'è le 70
0: e
1: la
0: sera va a entrare in
1: abitazione e tage c'è meno e non less vera in un'altra persona in mia vita
0: e in mio quartiere, in mio dettagliste c'è esempio ci sono stricci quella concret perché c'è Marcus steva risgiario in una porta. E per ci c'è le vacanze non sono state so scè in una grande recreazione. Tot qua do divet in una episode colorida plani storges ils dus de nus la più nova episode da tarlar via Play RTR.

0: Toto Cutugno, l'italiano, las Degemez qua pro RTL.
1: Il Calender.
2: Presentadel Opener Lumnezia. Das 23 für den 25 de Ferladur a Degen. opener-lumnezia.ch.
0: In diesem Venerdì der Sta, in diesem Venerdì der Sta, wollt ihr in Calender plein. E prov de tenere kurt. In Val Poschiavo, lo questo findefne l'Opener Orient Cavaglia, con la promida nom e da osso nom, Opener Allac. Dreis dies feste musica e gastronomia, oz, sonda e domenica, l'Opener Allac al Lai de Poschiavo. Er oz a lecce schon del Festival School Classics, una occurrenza laterale, fare il bon e musica live and il bon in giardina e oz possibile a partire della Streis e canta un vocal quintet accompagnato con clavazzin durante voce zeivet and il bon chot. La Streis and il bon in giardina school. E la sera der c'è er del School Classics la Carmina Burana e la Halla Gurlaina School. Die Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus presenta sotto la bacchetta del Grigion Urs Leonhard Steiner in collaborazione con il coro indigen la cantata Carmina Burana da Karl Orff in la Halla Gurlaina School. La 7 mezzo questa sera. L'ora an erlo questa findefne amo las ultimas presentazioni del Kinoa, il Open Air Kino sul Kornplatz a Coira. Questa sera venmo sa Goldfinger, entrata a partire dalla 6, cominciamento del film le 7 e mezzo. Er questa sera a Coira, il battesimo del nuovissimo album di Astrid Alexandre, Resonanza sa quel nome, sarà il tema per noi oggi di Vole Sündes. Dal concert alle 7 e mezzo in post-remise, questa sera live Astrid Alexandre con Reis Corai ed il nuovo album Resonanzas. E ora diamo un'occorrenza in casa RTR questa sera, un'occorrenza della società Reto Romancia, con la invita alla radunanza annuale, con un programma accompagnante. La parte amministrativa le scoprimo e ora le 8 segue la parte libera per tutte e tutti, un referat. La domanda è il centro di quel perché dovrà RTR una linguista. Marietta Catomas, linguista da casa pro RTR, spiega sia lavoro e dà un apero per tutti su un corso della società Reto Romancia e tocca a partire dalle 8 questa sera in la sala Montanella in casa RTR. Tutte le info e i dettagli dove tutte le occorrenze da vicalender.ch.
1: Il Calender.
2: Presentato Open Air Lumnezia. Das 23 fino al 25 de Ferladur a Degen. opener-lumnezia.ch.
0: Ci ci servono oggi gli ultimi 2 biglietti VIP con la clarina scoprossa. L'ultima chance per voi. Tramite un messaggio WhatsApp con un audio in cui ci vuole grazie fitch ad inciun. Per il servizio e per l'amicizia che ci vuole 079 200 70 97. Non c'è un'ora. Ein paar Momente.

0: Mincia bonura da qui Stefna. RTR fat qua l'appel per guadagnar 2 biglietts per l'opener Lumnezia 2026. Oz Weina decis de far qua in connex cul Grazia Fitch per scefire la possibilità de regalar quest biglietz ad incin otter e non l'hanno saputo dire quel clip ci ha per schwas si sono imperivati mo per clip se d'un clip ha per schwas col vin de Wesen dat Edi Truoc.
1: Io quello che mi adono è smaritato di segnare questi tickets di all'opener all'Umnezia perché ella è un tipo che mi radina per tutto Chelsea per suente lo presesetz ed è ora in quei tempi suente il mio accidente con 3 anni che sono in socia di rode che sai l'ebo privato in casa con quel che si vuole fare avanti pende naturalmente tutto via vita della per quel che tu chi fosse bianca la sua senegra in tecnio di consigliere se dopo ner niente in auto per traccia c'è il vinci di vosella un grazie a feccia ed in bg ciao
0: E di truc, forse avevate visto il contrasto. A un accidente con parage volare di spellure la soccia di Rodas. Il film, col titolo Ceder, non è una opzione, si può accusare col vaso della pelle.

tant più bel che Edi Truog può fare in piacere a sua donna Simona Truog. Ella sorvegna i due biglietti VIP per l'Open Air Lumnezia 2026 e si inclina al Püschel Flores che tocca per il Grazia Fitch. Per chi ci ha provato e sono in noglia, i da via rtl.ch amo l'occasione per biglietti, non c'è c'è là vostro momento del open air in forma di fotografia e i daremo più azioni via nostro Instagram le prossime settimane di meno in giunti piseri. Non mangiamo uno cielo di questi biglietti.

0: In 9 minuti la sündisch. Ein paar als per cervello.
1: RTR Impuls.
0: Un Impuls pel cervello, un episodio da Silvana Candrea. In la quinta d'un power, ci sa già già pavunz.
2: Io ho detto che mia donna avesse maritato.
0: Questo è il false clip, ci sai. Qua capite magari perché gli stessi clip sono per gli stessi di. Ed ossa, ci sai. Als Impuls de Silvana Candrea ci da quinta d'un power ci sa già già pavunz.
3: Il pur ha in su let già visch per se un attalezzi. El les in pivun. Si è donna ad amplescia bugenze u già visch e datta ad imperli in niaf da casa. Antonio e Margarita. Deplorabla main quezza la fortuna bocca dic. Su enter imperiamnes miera Margarita. Antonio il pivun vieu e inconsolables. Sia Margarita meunca del ed el decida da di alla cerca da sia donna. En in moment inattentiv stil pur scappa Antonio da siu da casa. Fort en aven e luaul. Il pur clomma e clomma, mira dappertot, lessel doch bocca era a un piardre il secund pivun. Sia cerca porta gleiti frecs. Ins stoss imagina in pivun masculin e bucrat invisibles cun siu primadi blau e las plemmes liungas e la cua colorusa. Leu sin in best sesa Antonio. Il pur sa vigina cun precauzion. El stenda ora ses bracs e, zac, ciappa el il pivun vid la cua. Antonio peglia sci gronda temma che lascia el shock i siu entir plemadi dalla cua. Cun sculacem fui il pivun senza plemmes ed ei mai pli cumparius. Ina da sias plemmes denton, ornesce era un ons plitart ina vasa en mia stiva, in cengec della feglia dil pur.
1: Impuls.
4: Busted flat in Baton Rouge. Waiting for a train,

0: las novitats
1: da RTR.
2: Ielas indisch, ja son Alexi Baseglia e quai dati da nov. La Renascienza de San Bernardino, scolio turistic, fa progress e la pesca nel Grigiundo è diventata pli ecologica. A San Bernardino diventa la realizzazione di nove point termal e di un hotel da 5 steiles più concreto. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps, dell'investitore Stefano Artioli, ha inoltre la domanda di Baiaia per un intero complesso turistico planizzato a mezzo il vicchio nel territorio a Cuforta. Quel due porge almeno 400 lecce, da cui va la mese d'at lecce Chiauz. L'interprendider Artioli asco finimira da revitalizzare San Bernardino scolio de vacanzas. Avant us 11 mezza el puspea vert il territorio de Schis e de pilura sanesce e modernisesce si interprese plirs hotels. Il Grischun vuol modernizzare la pesca, con introduzione a test obbligatorio che mossa che gli pescadri e le pescadri hanno le conoscenze necessarie del pesce. Oltre da quai due pescadri che si engagano per il spazio di vita del pesce, sorvenire a batte in le taxe di patente. Queste medaglie devono succedere con una revisione parziale della legge cantonale de pesca. La revisione va usata in consultazione. Il Consiglio nazionale vuole alzare le tariffe minimali per il supplemento per ufanze e scolazione e la prolungare il tempo per trattare in tal progetto sia Commissione Sociale per 2 anni fino a Stato 2028. Il progetto prevede di aumentare il supplemento per ufanze in almeno 250 francs o se il minimum da 215 francs per ufante e mais. E per il supplemento di scolazione vai valere in l'avvenire in minimum da 300 francs, o se quel da 268 francs. Persone giovani che vogliono s'engagare gratuitamente per il lavoro con juvenils o dai per la scuola, vai ne vai a disposizione da più tempo. Il Consiglio federale vuole prolungare il congedi per juvenils per persone so 30 anni, da di nemmene sin 2 anni a donne. El suondo scia di incumbenza del Parlamento. L'engagi potranno tra l'altro succedere in unions de sport e de musica, scoere nel settore della sanadat.
0: La meteo.
2: Il di comincia con Blair Soleil, e nel decorso del suente mezzi comparano di ne de plinivals e quel sporten tutte in region, uradis ed in cinzurizis. I vegn fitch chaut con fine a 34 gradi a Quira, 31 gradi a Ion, 30 gradi a Schuol e 24 gradi a Schlerigna.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: Ed è venerdì 19 giugno, quel dice Astrid Alexandra pubblicesce da 8 anni da c'è un album solo. E li stessi non hanno tutto solo, ma con un paio di aiuti. L'unico alla musicista plurilingue lavorava da questa nuova opera e dice di avere il suo agente manster.
4: Vivi mi strengo il mondo, ma il business è molto più bello del mondo.
3: Quel business c'è Astrid Alexandra Manzuna, ma è la sua bella. Tanto che in vista il processo musicale dell'album, che porta il titolo Resonanzas, sono tutti i nostri temi nella prossima mezz'ora. Ci mancia belce che conosco. Mein Name ist Elias Zuzeos.

0: Il business de musica da dots, il mainstream de musica, quel giaia a musicistas e musicists ci stopcen esser da dots, ci canzuns stopcen esser cuortas, graficas e covers colorite, ci persunas stopcen ora ver ora tenor in cert profil. Tot qua in combinazione conosce blers posts da social media sco possibile. Qua dis Astrid Alexandre e declara ci ozin di as dovra para tot qua per avere success economic. Ella as ha deciso de lasciar de vent, una grande parte de qua.
1: A per quei drovi in tec courage, credi a un in tec pial dir de di, ok, sas c'hai? Na, io fece ai scie, io sento il buoi. Io ora sento il buo qua isco andrec per mai, bo che res critica a quei scafan qua, per mai constat qua bo. Ad il medem vai con la grafica, ad il medem esi, sto svesiti a faccia si l'album geni na, sto l'esser perché tau zen in plastic geni na, tut quelles demondas, sti rispondas sincera main, a chi è na, luve il courage de di, ok, io sto unter qua, esci a sai, che chi dat conseguenze per mia conseguenza.
0: Cotuna si lascia da venti un po' al da qua erst un livello musicale e co funziona il process de resonanzas da quel terzo album da Astrid Alexandre ci si lascia inspirare da d'art e ci vuole inspirare altra art. Tot qua, lo dive qua, da va una canzone.

0: Resonanzas. Usche a nom il terz album dat Astrid Alexandre ci compara oz. E con ella sono sezzi insieme avanti l'emission. Per sonire in vista in un album con un process creativ tot agen. Un album nat or da domandas fitch actuales. Astrid, la descrizione su tia pagina d'internet per quell'album comincia con le seguenti domande. Non si va a più parlare una cella di due cene più svelte che non inclinano, discorrendo avanti non realizzare proprio e non potesse il mondo dovrar da più empatia. Il sviluppo attuale del mondo, quello occupa creare le persone, che fa quel sviluppo con te?
1: In realtà è vero con quel sentimento che è in titolo più pieno in l'altro, è un sentimento che massa discussioni e semplicemente indepone opinioni. Mincina si umani, proclamesce quello, scrive quello in internet e è un sentimento che entra in risonanza proprio forse mi dà mai in un'improvvisa di un'empatia da coppa traccia quella scia qui mancava mi e lui vai a trattare bene io le fa buono in song o da qua ma vai in un tir progetto intorno da qua da scia in set in scia che vai dice ok io le entra in risonanza e per entrare in risonanza con ciò che io comprendo pas vai scomandare a me mezzo da scrivere mie sacine storie se sono della cerca da altre storie se mi per entrare in quella connessione con l'interquestione.
0: Tu fai quelle domande, cese quelle risposte, vuoi tu dar quelle impar, vuoi tu c'è l'auditori, forma svesse, le sono forse zoppate in quelle ovre, le quali c'è tu base, le cinzons?
1: Io do un'idea di risposte, se fosse il mio stile, il mio tipo. Io credo che quel che è proprio un album non va per il processo, per il prodotto. Il primo passo è stato io e la cerca di risonanza delle storie che fanno, c'è con me, io trasformare quelle in canzoni, come fosse mia, se sia in mia, allora vai a quelle canzoni per mezzo ad altri artisti, ad altri artisti o ad altri sparti. Vai a domandare se non è la stessa e entrare in risonanza con quelle canzoni. Qui era quel sentimento, ebbene si lavorava in Russia, vede qua, in Italia, in Italia, in Spagna, in Belgio, qui era quel sentimento di essere connettati, di essere in imbrato, sincero. Qua è per me la risposta, a boh, ossa, a scia da scia stuessi ins Faber, pus poi am Flying Lauter, insomma, boh, na.
0: Tu hast giusto descritto un po', l'album è in sé solo, ma ir na, le canzoni si basano su texti, esters, discorsi, talks di teatro, e tu hast appunto tramis le canzoni ad artisti, hast surni risposte in forma di texti, videos, portretti. Quel process, co funziona questo? In cui, per esempio, tramette un portretto in avò, co splaccia quello durante la canzone?
1: Na, quel blu bo la canzone, questo è una cadena. La canzone va a intermezzo a quella persona titola e se la ha ispirato a una loro risonanza, forse modo di una lingua. Io, per esempio, Jessica Zuan ha scritto una poesia che si basa molto in un passaggio della clarinetta, qui ha dato una risonanza e lui ha dato in Sicilia a Londra. Qui ci tre etappe. In primo, l'ispirazione, non è il sem, le va a un flau l'ispirazione, le canzoni, non è le flore, e lui tramette a una vongue e lui fa gli artisti e le artiste fanno ciò che vogliono, qui è un processo di lasciare valere quello che la persona ha sentito ed è buono intellettualizzare. Non so, in buono discorso c'è l'avevo oggi quella canzone, c'è l'origine, ma ben vero, ma c'è in risonanza, non è anche quelle persone. Anzi, c'è in quelle persone che le si compartono, anzi, c'è che le facciano sia con me e lui. Claro, tu hai un video, se vuoi, per esempio, in stampato, quello vai a questo, provate a integrare in quei album, in quei paper tracks. Quello mi è sfida, da marà, cosa ci faccio lui con questi texti? Quello stava il 37 avevo il pass, non è senso, sai.
0: C'è influenza a questo processo creativo per l'album Resonanza, se con quale con te esprimi l'albums?
1: E vai a dire, c'è di, qua è il piro a sai per l'album che avevo da ho. E deve un mai dire che è uscito da oltre quello che ho detto in quell'album. Effettiv, quei vela coraggio di lasciare pausa, di lasciare libero, di lasciare dentro le lingue. E quello che faccio musicalmente è qui vai giù l'intero concept, vai giù scritti i songs, che ho lì registrato, e si stava chiaro, io sai, bo vini con l'intera band. Quella tematica sto essere filigrana è il sound. Allora sono due in Texas comandate da Drobby a Clavazzin, perché Clavazzin è un pleine grado, per questo è orchestrale, è un pleine. Ed io levo da alla gente, non vorrei mai sforzare la gente, da tenere quella fragilità di senza coda. Sì, vai a lui arrangiare in sette modo, con Reis Corai, a contrabbasso, non si è in due, va in registrare, ed io uso un altro instrumentalista che si scopo, sapeva da principi, si mia voce, si il bass, a lui instrumenti, scopo il Merlin, la chitarra, tec Clavazzin, ma in sette pauca, se credo che questo è l'identità musicale.
0: Astrid Alexandre in discurs de vart ses album Resonanzas, al prim album de spü 8 ans, al terz album total. E klärtsche no de line cocituna, sco prim line de la chanson Sort de Astrid Alexandre. Jo del nov album Resonanzas ci compara oz e nellans descrive giust ers vessa. Quella canzone.
1: Sorta in una canzone che si basa in un testo di Teresa Rüther Seeli, che aveva già un bianco mezzo in musica, a quel che piace a me è che lei dice che è bene o male, cioè bene o male, solo lì avevo il mio fagotto, io faccio la mia via con quei che è bene e con quei che è schliet, io sarei spicciato che tutto è bene. Lo prendi a quei, monzi il colm, e schmaini lo a quei spazio. A quel per me è una bella canzone tipica per Teresa, è quei già alla vita, malgrado tutto.

0: Sort dad Astrid Alexandra, una canzun dal novissimo album Resonanzas, al terzo album solo dalla cantautura ci compara 8/19 di giugno. Dopo, davanti ella, davanti sia, accena via da rebellare in un mondo trasante e davanti in giù ci resta un mo' 8 il piacere con far musica, dove è da vola mezza per RTR.
1: Al puls della musica grigiuna.

0: cun RTR in venderdi. Cuor da volas undersch e mezz. Alexi Baselgia alas novitats cuortas.
1: A San Bernardino diventa la realizzazione di un nuovo point termale di un hotel de cinque stelle pli concret. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps, dell'investitore Stefano Artioli, ha inoltre la domanda di Bayadia per un intero complesso turistico planizzato a mezzo il vicchio nel territorio a Cuforta. Il Grigion vuole modernizzare la pesca. Gli pescatori e le pescatori devono avere un attest obbligatorio che mostra che hanno le conoscenze necessarie del pesce. Oltre a questo, due pescatori che si engagano per gli spazi di vita del pesce sono venuti rabattati nelle tasse di patente. La revisione parziale della legge cantonale di pesca va in consultazione. Persone giovani che vogliono s'engagare gratuitamente per il lavoro con giovanili giovani per la scuola devono avere a disposizione di più tempo. Il Consiglio federale vuole prolungare il congedo per giovanili per pagare per persone sotto 30 anni da un'emna sin due emne a donna. Il suo andoscia di una incumbenza del Parlamento.
2: La meteo.
0: L'ora del domani di porta sull'ai, nuvolas da cumulus e incinas razzadas e d'orizis. Daman dai ora sulla liva, il decorso del dì es forman der c'è nuvolas sur als piz, singulas razzadas dai piuttosto il grigion del sud, sco nord, e la valada del Rhein de Coira, es a oce daman fitch ciot, con fine 34 grads.
3: RTR, mes dì, mes radio.
0: Ceri sonesce con me, come posso fare canzoni su di qui e come sonesce con altre persone? Quella domanda è Astrid Alexandre fatta a ciascuno del suo più nuovo album Resonanzas, che compara oggi al 19 giugno, da cui ho 4 anni di lavoro.
4: E ho svegliato la bella parte, perché ho svegliato su una live.
0: Con Astrid Alexandre ne potete discutere su quella bella parte, su la scoccia e la rebellezza con il processo creativo in un mondo musicale rasante. Da dire insieme con una canzone registrata live qua e la prossima mezz'ora per RTR.

0: Schede scrives ad Astrid Alexandra Gesso c'è una cantautura, musicista, belgiaise, svizzera, plurilingue. Cosa descrive ella?
1: Che sono una donna alla cerca. Io sono... Io dieci donne per spesso sono quella del buffet. Io sono un po' quella che si decide per una traccia, allora umiliamo più spaghetti, ma ben io sto svegli in buffet. Io faccio un take da tutto, a tutto con relativa passione. Io sto svegli in certi film che mai per sapere fa, che vuol dire faccio, io faccio differenti progetti di musica, io faccio musica del teatro. Tutto quei word, io sto dentro essere una buona emozione, ma c'è che io faccio proprio, in senso di caos, lungo il glamour.
0: Un invista in quel caos... E per ciò ci viene la migliore parte per la cantatura e che Astrid Alexandra vede un po' una ribellione in sé il processo creativo. Tu dici, voi, se vuoi stare qua per RTR. 2 minuti e mezzo, allora fai in avanti. No, 5 minuti. 5 minuti.

0: Quater ans haja Astrid Alexandra lavuravi da ses pü nov album solo. Resonanza ses il titel, del ven quista saja rappresentant la postremise a cuora. Final meinsch, a mala cantautura belgiaise svizzera declara il discurs.
1: Us ven da biala part, pogus ven da suna live. Questione si, ez ekeich kala il scriver canzons et cicai, che plaiemi il arrangia, il registra, plaiemi alu il suna live. A tot quo che d'interen, sedi quo da ven da fundraising, sur mara si us la coma il drec liuk, ni mails vida neu, kun nasci bia personas che ni involvandas, questo se men stau in grande lavoro administrativa, e quo us busci mi, vod us veni propi il bi, per quai, ieba busci gref, puki veni us la biala part, us sau suna. Questa regola in sessetz, ma si in corsera, qui sono in tribuna, e sai ma suonare le canzoni. Lui si ebbe un buon momento di stress.
0: Resonanzas, non l'album, il terzo album solo, ci compara oggi, non è avanti ma ti salzi con tens, il processo, un processo che è dire, fitch umano, analog, inclusive con altri artisti, ed un processo con pazienza, come tu dici, contrari ad un mondo fitch welt, fitch artificial per part, che va zinsco AI, streaming, algorithms e social media domination. In che forma è questo processo un certo contromovimento?
1: Per me si fece chiaro in rebellione. Fece chiaro, perché dice che fece da basso, abbia fece da daul. Io avevo miseria con quel mondo daul, io avevo miseria con il mondo che mo questo in daul, a questo che in combles vengono a pleit. Quei, per me è che ho cresciato un artista, un gref, un proprio gref. Allora, quindi si vede che vedi che faccio la mia ribellione da bas, ma che costante per se sette, quella mi da bol mondo, quella mi da bol streaming, quella mi da bol le discussioni politiche che non vengono. Avrei la mia contribuzione con chi è un fascio artista, né? Se fosse politica, fia su politica, sono un musicista, lo faccio musica.
0: Pubblicavi questo album digital, in vinile, ed in forma di paper tracks, una sorta di quaderno con scontenze delle canzoni. Tu fai fin già l'unica musica che tu hai detto ed è un'altra di navigare tra questo mondo e sai forse l'avvantaggio che si può trovare il laptop per registrare questa svessa la canzone. Ti dice l'avvantaggio che ci sono 5 cp con una social media promozione. E è un'altra più greve o più semplice di navigare tra il mondo di essere musicista?
1: Quei greve, G. Quei greve. Also io credo che per me è più greve perché io venivo da un tempo che non ero più pleno. Da c'è la guarda di massa artisti che amflen in pubblico ed amflen in risonanza sur quelle reiz, per questo anzi buggi tutto e schlietni tutto ai bien, aber in generale è una scia che per me è problematico che l'art venga sotto mess meglio fece alle regole economiche. Questo è un po' l'art per il processo artistico e quella morte. Se un artista se è neu, un patrace scomprende il prodotto che sa vendere qui. Qui influenza per me meglio fece il mio art. Lui è un po' in luxus, si vede, ok, io vedo il gioco, io vedo come funziona, per me è constato che io faccio l'altro, quindi è ben spettacolo. Ti nerva.
0: Questa sera, il corpo di partenza e la posta mi si accorda, allora vai tra il grigione, in cinque lezioni di d'ora grigione, i concerti sono probabili, questo momento ci corrispondono a oggi in dia molto più fermo a coach concerti sono stati più botti. Quanto importante è per te? Cioè, puoi già dare a essere musicista che tu conosci da più botti?
1: Per me è essenziale, che vivere in questa vita, essere in quel momento, leo tutti insieme, bo filmai, bo vuole tenere, bo vuole vivere in essere leo in quel momento ad entrare in risonanza, perché qui è chica, hai già stato sempre in tribuna, nel pubblico, c'è una serie qui è magica, quindi hai tutti tenina ebbe connettato, chi sa vivere il medem momento, il medem. Qui è magico in questa legge, non sono riso di oggi a fare in Amna, al Bergfahrt Festival, una specie di prevista, corta investa in l'album, questo è magico qui, per questa legge è un po' fecchio.
0: Resonanzas, a nome l'album di Astrid Alexandra, se il terzo album solo, il primo di spi 8 anni. Ed entrare in risonanza può essere nostra speranza, per RTR Astrid Alexandra, registrare una versione live solo della canzone 1, 2, 3.
1: Un, due, tre, si basa in un text di Jessica Zwan, che è molto importante per quei progetti, che ha messo in musica tre di sei text, e ha scritto due nuovi text, quindi con lei la collaborazione è stata molto stretta a quella che ha scritto per lei, con la sua venuta il premio Grigione della Letteratura.

0: 1, 2, 3 da Astrid Alexandre registrà qua pro RTR per vossas uraglias una canzun del novissimo album Resonanzas da Astrid Alexandre ce la presenta questa sera la 7:30 in la postre mise a Coira e per cici non ha osmo vonda non vanno un regalin della musicista la prima persona ci telefona osse d'asce clerore una surprise in connex con la nuova opera di Astrid Alexandre. 0800 20 25 30. Ripeto, 0800 20 25 30.
1: Al puls della musica nuova.
0: Ed intanto c'è più qua incontro col telefono, piglia fin già come già da voi, Charles Auditours. E faccio lucca per Tobia Faller e la sbivinante las Dudes per il magazzino. Mes nome Elias Tuzeos, grazie Fitch per vostra compagnia.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Rumänsch Saturic dessen Klapper in un quartier, qual è il plan di una società privata?
2: L'idea è veglia, a quella è buona news. L'angiescia è deve essere un po' baul, gli altri che hanno provato da venire a casa di Moncia, poi va a essere un buon bianz, ed è un altro che hanno provato a realizzare qui. Quell'idea è un cruciale.
1: C'è e ci ci des da vos quell'idea di un quartier Rumänsch Saturic udins giusto scu prossim. La piazza de glaccio artificiale Muster des Nir Salveda, quella vuole un'iniziativa, al Parlamento Sculter e la soprastanza Esper.
3: Si dati in nasce, va in un po' più glaccio, si dati in giesce, speriamo che non si vien da mettere in turno in cui che non si vien in mezzo novembre per spai al glaccio la patinera.
1: Nu so dins als Arguments per e Kunter. A Splüge survegnen las pendiculeras de la Vigenentia un credit de 8 mili francs per paier l'elektricitet, ter nus udis per ceccia qualo es nia necessari. E da Berne si da fin al sans mesdi la session de stet del Parlament federal, nus la scens repasser las più importantes decisiums e debattes vers la fin de l'emission. Che cosa mi per temas de l'emission? Mia non Tobia Faler, c'è un interessant magazin de las dudas. A Turic descudir un quartier rumänsch, qual intenzium o una società privata ci snomna ambasceda rumänscha Turic, insemble con una cooperativa. La società è spugni da fundei d'Ersaira, al Böt saia da fer un lödin scunter per lia de lingua rumänscha, previses da sporger abitaziums affit in una nova surfabricazium. La Nora Pfister conosce als details da quell'idea.
4: Ier sera ei in prim tierm per in pin quartier rumonge Turic vignus mess a quei cun fundai na nova union, l'ambassada rumancia Turic. L'union ha surtot la fina mira de creare in leug de s'entupada per las rumonges e dels rumons che staten el mercau gron. L'idea per quei leug seggi d'anton bo de l'ambassada, sco indils dus presidents Livio Catomman tradescia.
2: L'idea de venne a casa rumonge, quella è bonova. Volevo avere un biars, altri giù a vonca nus, nus venivamo giù per Sabec, il Teo, e venivamo via con nus, nus non conoscevano el, ad a fare la proposta di nus vessere la possibile data, io vessere la stanza, a quei tocca nus bostava realizzabile, a quei va a mosurare una cooperativa, per quei in bimbo da affittà, si c'è per imprezzi che insassa l'ubia turicci.
4: Con Teo, maneggia il Teo Schaub. Il presidente della cooperativa de Baghigià Centralstross a Turic. El vuol d'anton Bumo mettere a disposizione una stanza de s'entupada per l'ambassada. El vuole dare la possibilità alla popolazione rumoncia e la bassa de abitare insieme. Planizzata è una surbaghigiada de varga 150 abitazioni, nuoca oravontot persone de lunga rumoncia nica hanno in connex col rumonci due abitare.
2: Figenza biapi sempre, qua dat forse in pin pin pin pin vic miezza Turic.
4: Col sostegno della cooperativa de Baghigià s'aves quell'idea ben gletti propri diventare realtà. La surbaghigiada dues essere costruita alla fin il 2030.
1: La Nora Pfister surda d'un quartier rumänsch, ciò che des dire a Turic, e da Turic mudenzo sin Val Rhein. Le spendicoleres de Splüga Tambo survegnan agiut finanziele della Vginencia. La radunanza comunale da Val Rhein o de Ciser Saira de dir un imprasta fit et illimito de 12 mili francs, quels raps droven le spendicoleres impustüt per paier l'elektricitet alla Vginencia. Al Toni Poltera rapporta.
5: Quel amprest dat 800.000 francs sei eher ein Signal vers les Vischnankes zu engagen an la Tambo Finanz Infra o Christian Simon, il Präsident Kommunal de Val Ragn, dezen du Monda. Ia tun passo an les Vischnankes de la Region, dec con gronda majoritat ea per sostenere finanzial manch l'infrastruktur de las Pendicularas, ossa ins Ewe da construir quels indrets den Navar. Aver una garanzia da neif è essenziale per il survivor della spendicolare. Che i vedi muso i zons con avonda neif e deplorabla manch eriz de vos dus anvirns con paca neif. Simon o erdec ci sei a bagn possibile ci calz daners ci la vishnanca vedi da bung per la elettricitat stopcen an mender cas ner schritz giù. La spendicolare stambo o nudo la stagione passata in deficit dat 1,2 milioni francs. Simon, qui è il commembro di consiglio d'amministrazione delle pendicolari, o detto in avanti, qui il consiglio europeo viene avanti per le lavori operative, in cerca in momento di direttore.
1: Nus restens giuste tals raps, ci ci trova prestazions publicas in grischum, des pudar paer quales in mince cas er cun raps bluats. Qualo pretende un'iniziativa ciantunela ci desni da lanche dots, Berta Caminada es entel comité da quale iniziativa, ella disce per sumas ci nu pendro ver mezz digitels, nu suas cianir discriminedes.
6: Mie motivazion de fa quai ai, io lavoro cun lieut, sun terapeuta. Allora vai a un'altra più passata, io vai a un'altra che forse vuole mantenere la sua vita, scuotere, ma perché siamo buoni in tuon col digitale, qua va a bocca. Allora naturalmente impedire, fonte, io vado del dì per dì cose, a cui non motivavo mai.
1: L'economia privata non è spartuceda da quell'iniziativa. Le inizianze muovono un an tempo da ramassare almeno 3.000 sottoscriptions. E ora se guardiamo verso sud, a San Bernardino. Lo survegna il restart della destinazione turistica ad una da più forma. L'Ursinca dice con le novità.
7: A San Bernardino diventa la realizzazione di nove bogni termal e di un hotel da 5 steiles più concreta. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps da l'investitor Stefano Artioli ha inoltre la domanda da baieggiare per un entir complex turistic a Metzelvic e nel territorio a Cuforta. Quel duai porger almain 400 litz, redont la mesadata quels litz tschauz. L'interprendider Artioli vuol uscire a revitalizzare San Bernardino scolieu da vacanzas. Avant dus ons e mezz aveva el puspe averte il territorio de Schisa San Bernardino e da pilura sanescia e modernizescia si interpresa plirs hotels en il vic. Il Grigion vuol modernizzare la pescia, quai 30 router con introduzire una testa obbligatoria che mossa che le pesciadras e le pesciadras hanno le inconoscenze necessarie del pescio, quai comunicesse il centun. Oltre da quai, due pesciadras che si engagano per il spazio da vivere del pescio survenir rabats sin le taxas da patenta. Le regolazioni adattate resguardiano tanto gli interessi della pescia, sco era la protezione delle aguas e delle popolazioni da pesce, scrive il Cantun. La revisione della legge da pescia cantunale, quella va usa in consultazione e gesse in vigore il plibaut il 2028. La Vishnanka da Grüsch asserra ses quinta l'an passat con cifras neires. Der expenses da bun 11 milions francs e resulta in pitchung godogn da varcena 30 mili francs. Radunanza comunala aia approva il quint unanim con 44 gea, scrive la Vishnanka. Las investizions nettes che Grüsch a fac l'an passat monten a bunemain 10 milions francs.
1: Nous gardons une première fois à Berne, in une occasion de fin la session de state del Parlement fédéral, sur quelle gardons une voix plus détaillée in un per minutes. Trent Rotter est ce qu'il y a pour la 3e pension de l'AVS?
7: La Svizzera alza la taglia sin la plivalur per gidare a finanziare la 13ª renta dall'AVS. Uscia, cresce la taglia sin la plivalur per 0,4% sin 8,5%. La tariffa per la hotelleria cresce per 0,2%. Es claus dall'augment en rauba dal minciadisco, victualias e medicaments. La proposta da confinanziare la renta con auzar la contribuzione dalla paia per 0,2% quella è giut maisa, so entri il Nadal, Cusel Nacional. Uscia è finanziata radunt in 1 miliarda dalle almeno 4 miliardi francs che la 13ª AVS vign a custar. Uscia vign il fondo dell'AVS a stuair compensar la differenza in fin che nasciliazione complessiva è sin maisa. La votazione all'urna vign ciunsch ad essere il novembre che vign. Era delibera il Parlament l'abandon dell'energia atomara, pia che il Pievel votesse davart l'iniziativa e la contraproposta del Cusel federal che volen omaduas possibilità da vaeggiar novas ovras atomaras in Svizzera. E già avant questa decisione a comenzà il combat da votazione. In alianza Sanestra Verda, con sostegno dal Center, viene a combattere il progetto. Uscia surpassia nils aderenz la decisione del Pievel d'extrar dall'energia atomara, di la co-presidente della Partita Socialdemocratica Mantea Maier. Isaia da schlargiar la produzione d'energia regenerabla, sco decidi dalle cesuras. Il Cusel federal vuol combattere meglio la lavur naira, lavur illegale, per cui planisce el da schlargiar la collaborazione delle autorità da controllo cantunales e dils registri da commerci, scussion e concurs. Concret duein las autoritats survenir il dretg d'invista en il sistem d'informaziun federal d'admissiun al traffic. Der controllas de firmas, sco per exempel sin plazals, duai quai gidar a controllar l'identitat de lavureras e lavurers sin base dals vehicles de la facenta. La proposta è usa in consultazion.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: L'avenir de la Plaza de Glatsch del Center Fontana Muster ven decisa l'urna, les opinions ven fermament short Luther.
8: Egal, c'hai resultat che vegno, quei resultat è l'uligiont per le instanze politiche e quei resultat ven mezzenturni.
1: Nus udins per il Parlamento Muster es contro una sanazione. E giusto dicevo, la sessione de stede del Parlamento federale è a fine, nus quintens in ocio che ho dole più intensive discussions ed un perteste scotchness. Al primo guardenzo a scuci la situazione del traffic e sulla prognosi dall'ora.
0: La meteo.
7: Nel decorso del suo intermezzo comparano adine da plinivels e quals portano tutta la regione Uradis ed incins Urizis. I resta però fece ciaut con fino a 34 gradi a Quira, 31 gradi a Lyon, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlerigna. La fintemna continua a quai con Blair Sulel, con sonten il grigion dal sit poi venir Blech, Ciaela, e las Cialiras restan però con fino a 25 gradi a Samedan, 30 gradi a Scuol e 34 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
7: Attenzione sull'autostrada a Tredis, direzione Quira, Terzitzers e si da quintar con obiect in via. E sin las vias ad ed entorn Lai e si da quintar con disturbis dal traffic da Ventadoz fin e con Dumengia, la ragion è in occurrenza da mountain bike.
1: Muster war il Parlament refusò un credit de 1,1 milions francs per sanere la Plaza de Glatsch artificiell dal Center Fontauna. Qualois nia criticò, abitants lanciò un'iniziativa per salvare la Plaza. In frequort temp sono gli desinsembl 200 sottoscriptions, necessarias fürs Städtes Bitschen 50. Ose ven decisa l'urna, al Parlament Muster resta per sia position e la raccomanda da mettere in tünna. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
9: I costi di 1,1 milioni di francs per la sanazione di glaccio artificiale e i costi di gestione annuale di 100 milioni francs seggiano in ninna relazione con la periodo che possa durare la pattinera. Di la presidente di Consai da Vishnanka Teres Burigadola. Per cui resta il Parlamento Terinà e raccomanda alla popolazione di refusare l'iniziativa. Ma è sempre importante che la popolazione vegi la possibilità di prendere quella decisione.
8: La decisione del Consiglio di Vishnanka è definitivamente un modo che fa incontro al Piebel, ma poi il Parlamento rappresenta halt als differenze meinis che si dice al Piebel di Mustel.
9: Da fare una prognosi si detti in eani in na segi gref, ma...
8: Egal, c'hai resultat che vegno, quei resultat è l'uligiont per le instanze politiche e quei resultat ven mezzenturn.
9: La suprastanza comunale aveva contraria al Parlamento, raccomandò da sostenere l'iniziativa. Clemens Berter, della suprastanza comunale, che era presidente della Commissione de Managi Center Fontauna, maneggia...
3: Oh, io sono in questo Stauss, che il Parlamento comunale ha preso la posizione perché la davosa gara è giudicata. No, quello che io sono positivo è che l'iniziativa viene a al Pievel, all'uso al sovrano decider, si vuole un glaccio, non può. Da lì non hanno so dato giusto la raccomandazione di refusare, ma il singolo vicino sa lo decider, se c'è che vuole decider.
9: Con qualche iniziante si diventa un semel da vins me cortains con scibleres sottoscriptions.
3: Io ho sentito che detti in die, ad io fosse naturalmente contento, perché lui si è immediat evi della sanazione. Caso contrario, sa un metro avanti viene di differenza onza avanti dati in sleggezione, perché la vicina che muste alta un bia altos projects, io suppone si dati in die, se gettiao si dati nasce, vens als proxins onza al buglaccio.
9: La fin finale deciden quels a quelles de Muster. La votazione all'urna e is dudes de Fenadur.
1: La Gianna Maria Cantieni sur de l'iniziativa per salvare il glatsch artificiell del Center Fontauna a Muster. E dal glaccio mustirni in sosa talas cialors in cesa federale. Le ultime tre semnes della sessione de state del Parlamento federale ed un perem su io durante la sessione na per vide la temperatura ma er per vide els affairs. La sessione mesi da fine alzans mesi sulls affairs decis godenzo sin a vos con nostra corrispondente in cesa federale Fabia Caduff. Fabia, al cominciamento della sessione vavas dit che il Parlamento voglia mettere su a tete due affairs grands, l'iniziativa del blackout e la finanziazione della tredicevla pensione dell'AVS. Es qual ore uscia?
10: Que anni fat però, hui, i ha dat debattas vaira intensives fin l'ultim moment in ciosa.
1: Comencens con l'iniziativa del blackout.
10: Eiter quella vai in sé per la domanda dessen novas ovras a tomaras poder nir fabricadas o na. Il Cusail federal ha fatto una contraproposta all'iniziativa cul istes intent e in sé d'era la discussion lur intorn quella contraproposta. Osa al Cusail del Stadis decis si nulaina darciò la possibilità per novas ovras a tomaras, il Cusail nazional ha sinque però dit stop, nulaina savair de più details quant c'è que questes lur. La fare es lur darciò e il Cusail del Stadis, quella dit, nu resta inter nossa decisiun e l'ura es d'erciò stat il Cusail nazional ander via. E voilà, quista volta al eir dit nu giaina quella via col Cusail del Stadis, ma qued era sciarsischem. Vosa ces capita, da volas culisses sa eir fat squitch. Il politiker de Genevra, Daniel Sormani, politisesce pel Mouvement Citoyen Genovois, el tuaccia ter la fraczione del Parti Popolare Svizzer ed el ha dit in la televisione da RTS ciò c'è un squitch co c'è a survigni sur tuat evne da sia agena fraczione da midare idea nu sia acceptabel. Qua es i una pruna da volas culisses per midare la decisione ed il squitch ha nu effetto c'è c'è finalmanc an trais midare idea e la votazione es sciarsis ma chi pada antil sci un sci per l'opzione da fabriciar novas ovres a tomaras. Un referendum es per ogni annuncia o se c'è il plet final a al sovran all'urna.
1: O se savens c'è ci des managio con la signor signor dalla temperatura o che don per ciò scocciens erta la discussione per l'AVS.
10: Sì, per la finanziazione della tredje javla renta dell'AVS c'è il sovran veva accepta a er dat piuttosto un marathon sco in sprint ils duas cusals non sun nuits de peruna o se ci des nu ad una conferenza d'intermediazione. Il Cusail nazionale leva finanziar quella unic sur l'imposta de plus valur in tanto il Cusail dels Stadis leva finanziar la renta supplementare tant sur l'imposta de plus valur ma er condozar l'import ci ventret giù de las payas. Bun, la conferenza d'intermediazione allora proponu la via del Cusail dels Stadis, quella allora approva quella. Però il Cusail nazionale ha dit na ad una parte della proposta nempe cels percients ci ventret giù de la Peia dessen er nir dozzat. So se c'è USA veng una parte della trede javla finanziata sur l'imposta sin plus valur vuol dir tuat non esamo finanzia.
1: Tuna da d'una sessione con un per surprises e qual ho finito in buon'ora l'olcus al nazionale mi do idea e le votazioni finales curses ne avu giù su dall'iniziativa per fes artificiels.
10: Hai quest propi fitch rar chels cusals müden idee ilas votaziuns finales ed es nempe pütöst üna roba formala. Ma appunto, quisce bunura capita intant che in se anni durant la debatta accepta una contraproposta all'iniziativa contra fös artificials anni vossa sbütta la contraproposta o sece l'iniziativa veng senza contraproposta all'urna. La contraproposta ves previs da scomandar becerts fös artificials intant anche l'iniziativa vuol scomandar tutte sorts fös artificials. Il Cusail refusen er l'iniziativa, però er qui all'ultim plet al sovrana l'urna.
1: La Fabia Caduff ci ha rapportato per noi le ultime tre sessioni della sessione de state del Parlamento federale ci desida fino a mesi. Il Parlamento va ora in una lunga pausa de state. La prossima sessione comincia più di ciò il 14 settembre. Vos vais odi al magazin de las Dudes, responsable pel contenia es Livon Simon. L'urzin Kadish o mis ensemble presentò las novitets. Mia nom Tobia Faller. A la mezza vo quen avent co cul Elias Zuzeus e las gratulaziums. In avent un bum appetit e ste bene.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now. Starship, questo è RTR, las 12 e mezz.
1: RTR. Las gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Non lanciano oggi feste d'anniversario per almeno 5 giubilari e giubilars. E dan l'ora libera l'emissione per vostre gratulazioni al telefono e via WhatsApp. Tanto tutte le giubilari e giubilars menzionate, tranne la sorte, la busta per 2 buoni per il Bognengiadina a scuola, che alla fine dell'emissione. Se ci lasciano ossa, libera la festa auditiva, mes nom Elias Tuzeos. La prima gratulazione è una che ha fatto tutto un po' mai. Questa è la più lunga gratulazione che ho visto in mia carriera di moderazione RTR. Questa è un po' preavviso, ma non fa niente, no, è un po' possibile tutto. E la nostra dedicare questa gratulazione a Paulina de Rungs de Dardinci, a 65 anni, un po' in pazienza con te l'aria. Questo è un testo un po' più lungo, ma per la paia formulare con grande premura. Cara donna, mamma, sire e tata. Genial! Oggi a questo festival di 61 anniversario. 61 anni giovane da più non ufficialmente pensionata. Ma non tutti sapevano che pensionata è stimosa il pupì. Tio cor lavora mince divina von con la medema premura e carezza per non tutti e per tutti quelli che hanno il cleggio da far parte di tia vita. Se non smirai nozze una voz in tio viadi della vita, non vesai nus bumo in di una scienza, non vesai una persona tut extraordinaria che implaniu nostra vita con carezia, forza, pazienza e bien umor. Scodona sti stada la grande mur, il refugi segire la persona con la quale a mince momento è diventato splibials. Con tai an els bials moments veni a un plibials ed il temps difficile splilevs da purta. Scomuma sti bumo educau nus, ma bene da musau c'è che carezia, respect e solidarità muntan propi. Tieres ed eis a un dine, cheu con us dovrain tai, e quai con in orella aviarta in bien plaet e braccia aviarta. Ti es accompagnau nus sin nosas vias, era quellas da lumpazzi, as consolau cura quai che quai era necessari e as adinna cartio in nus, scizun cura che nus setz avessan savio dubita. Scosira e mumma da famiglia as ti adinna beneventau mai con in cora viert. Con tia cordialità, generosa date, tia maniera singolare, esti bumo in a sira da daurmo bainer in a fec buona amica. Ties in ver sostegne part importante da nostra famiglia. E scottata, esti semplicemente la melra del mondo. Per tio beati moreno, esti adina temps, e va bu da tai bu. Sai di quai per una storia, per un ri comunabile, per un pin secretni, per un bien gentà comunabile, con tai diventa mince momento in avventura ed in regordienza che resta per adina. Naturalmente, la nosera menziona in da tes pli grands hobbies il campadi e l'Italia. Negina ves cartiu, mo tia savon in perons comprau una roulotte al lago di Como e gaudas quais con negin auter. Con tai, sa negin propi co il retorno ai previus. Imper, dies diventen duas jamnas diventen in Mainz e mince tona vainos il sentiment che bella Italia sai già diventata tia seconda patria. Se nas telefonai ne domandai nu che ti eis, lu se vain già ordovon la risposta «Naturalmente bella Italia sono al lago». Ma ci duain far? Con il sorel italiano, il buons gelatis, il bien caffè, la pizza, la pasta e quai charme italian, eis è buda schmarveglia. Cara Paulina, oggi è un dia ti da tutto cor grazie mille. Grazie per tutto che ti fai e fai una dina per noi. Grazie per mince cussal, mince sostegno e tutta la carezza che ti hai partito con noi. Grazie per tie risate, tie forze, tie pazienza e per tutti quei pinze e grandi scazzi che ti hai regalato al mince dia che hanno enrichito la nostra vita. Ti è il cuore e motore della nostra famiglia, ti tens nos insieme, das nos forza, regordas nos adina, c'è il più importante, c'è che hai il più importante in la vita. Nagin pleit, hai grande wunde per descriver, c'è che ti montas per nos, per te si sont acciunav l'anniversari, givijainas a ti da tut cor buna sanadat, cun tantiancia, allegria e biabia als moments, cun tia famiglia e tot quals che tai d'antir. Gauda mincia di bia allegria e duai gesera ti veni circumdada da quella carezia che ti es regalau a nus durant tia vita intira. Nos essan mega lors da tai e ingraziaivals per tut e nus avain tai mega giga fec bugen. Oz fa già in fiasta e viva, sin e cun tai, nus asciai nam bu tradi mo cacciai a esagir, uon niente Italia. Quai già vision tio John, tio fil Silvio e Prisca e del Beadi Moreno, schera tio fil Pascal, e quella musica, quella è snuida cleta ora. Per Paulina De Rungs da Dardinci a 65 ons, tutto il buon con la mia banda, suona il rock, Laura Pausini. La

La mia banda suona il rock, Laura Pausini di Dichals e Santi Cinciavel da Paulina de Rungs da Dardin. A Sedrun sta Josi Wies, ci ha 80 anni e da ciascun da questo special va in accettare la posta RTR al seguente plez. Car Josi, Bab e Tat, da cor gratulai nos ozza ti sentiu o ciontavel natalezi. Nos tos gevigiaina ti vina von buona sanadat, bia contentiancia e plage. TNT la famiglia si allegra del festival con il grandioso di con te, in viva sin te, e non si allegra anzi in biars e biars ons con te. Ti aduna Irma con Mac, Sandro, Andrea e Katrin e tot ils beatis. A tanta ansi osi vis da Sedrun, ven celebra s'ingevus della famiglia con Daddy Cool, Bonnie M. She's crazy like a fool.

Il Daddy Cool, ci vien qua menzionà, sarà probabile il Josi Vis de Sedrun ci ha tante per el e si ne divisà della canzone con l'ora delle gratulazioni. Per 80 avle de quest'anno faino un sil de 4 ans, un 84 ans per Antonia Albin Bischulm, ci sta il puntreis a Mustè. Cara Antonia, sil 84 avle di de nascienze, gratulain e divisainus buonas nadate contentienze. Vus godis, ad essere in combra, ma cura che vais la pussavai vladat, giugais vus bugent trocas. Las visetas da vossa famiglia e del temps che passentais tutti insieme godis ed apprezzais

Vater Unser, Hanne Haller, cantà per Antonio Albin Bisculm, ci ha tanti quante ronze sta il appuntreis a Musti. A Schanf sta la giubilare Magdalena Stecher, ci ha 87 ans, als di Schnuff de Jün. Ed er per Magdalena Stecher, weine su nim per Belz Plätz la posta RTR. Ciara mama, da tot corat gratulesche per tes anniversari e speres che aias un bellissim dios cum blers telefons e forse per fin visitas ci venien a gratular. Ciara mama e gevus in bustützan da fortuna, contentezza e bleras belles ures il nov on de vita e ci possan fare mo blers bels viadis in belles barches in differentes regions. Ciara salutz ed una branclada d'anniversari tia figlia Maia e tia biadia Lea Selina. E la musica, quella da Kreis Lanch, all'87 aval da Magdalena Stecher da Schanf, Los del Rio, che scuola è Macarena.

0: Salva el cor. El cor mi s'ha dau surau, c'è vendo di, pel 91 navel da Alois de Rungs, ci sta a Surcasti. Also, ci des de Surcasti, ci sta a vela il da casa, val Lumnezia. Las 12.56 esa, erte laivet colura delas gratulazions, ed osa, vainamo... Avant che Jan via pels gewiss spontans, als che no das Schein werer in avo, nempe la cupina de questa bunura, quella a Livia Foffa, podui regalar.
1: Ja, io gratulesse alla Carla Vanessa, Schmidt de Pratval, ella hat 33 Sons. Adela e Maia Fiola, adioles gewisja adela in Bidia, tot bien sine telezi, ed ingrazia adela per tot quel che la fa per nos.
0: Usche la Corina Manec de Mustecia gratula pel 33 avel a sia figliola alla Vanessa Schmeci sta a Pradvals in Clea tramitano con gust con la cupina cun imperducerias.
2: RTL Unic e simpatic.
0: Ed ossa es arrivada l'ora per gratulare a mondo spontaneo. Vai du di in cun, c'è anniversari. Levet gratulare live, telefonai 0800 20 20 530. O forza vai vet fingessin vossa list in cun. A list es 0800 20 20 530 cun giavus da musica.

0: Dana con Blind Side di des Luna qua pro RTR. In l'ora delle gratulazioni sono già tutte le giubilare e tutte le giubilare entrano nella concorrenza per due buoni per il buon in giardino. Usce una persona che va in due fin già e c'è Durino Samonia per la giubilare Paulina De Rungs, va in preletta avanti una bella e lunga gratulazione. Ed ossa è arrivato il telefono della sor della giubilare, la Teresa Livers de Braille.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Also, io vi ringrazio a mia sora, a far va scritto morti c'è pau. So, bien sintesi son tu ciul, io le ringrazio a ti per tutto il sostegno che hai dine dau a tutti, io vuoi dine stau sempre, in qualga, vese forse resette trovau il sostegno. Ti es a si speciale, a di audiovisual, in a biala fiasta, e ti fosse so, proprio gode, a sta pupernatai, Alles el Ginus vinin sigir, proxima moin a fein vive kunt oi en zemmen, cara Sora, ihr semple moin biki dat toi.
0: E quais gewürs, quais vinin accompagnats, kun in toc musica tot spezial?
1: Ja, quais toc musica la nana muscoli kun baes de rosa naus aten, a quai a ella kun nos moma a dine te clau.
0: Ok, allora lasciamo rivivere un po' quel momento. Vai se Rosen aus Athen, Nana Muscuri, pel 65 da Paulina De Rungs de Dardin, ci para da d'essere con Cenodudin, una donna fit speciale.
1: Grazie, Cesella.
0: Donna Teresa, grazie per il telefono ed una bella fin d'efna.
1: Grazie a lei, tu c'è, tocca in un'altra
0: gara. Sì, grazie. Addio.

0: Weiss e Rosen, also te, Nana Muscuri, du di per Paulina De Rung, se no vai giusto. Moin jubilar, moin gratulant per la jubilara, Paulina De Rung. Al telefon es Isidor Vincenz de Falera. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Con c'è plez, gratulaina?
1: Io les di Vigiala Paulina, tu bien, buona sanadat, la gia un bia forza, bina vons con la giù, e tu bien per sentire famiglia.
0: Ha un'idea se la Paulina è quella che ci fa grandi feste?
1: Io sai che vuoi che girti, però io credo che non ti venga bene a fare, non si sono tutti giù. Ella vuoi in giù l'Italia, che io così vuoi bene.
0: Preciso.
1: Per cui oggi facciamo una canzone in un tocco in auto a bo italiano.
0: La società di musica Falera col Fuchs Graben Polka.
1: Sì, bene.
0: Sar Isidoro, una bella fin d'efna e grazie per il telefono.
1: Ja, som jag inte men. Grazie. Grazie.

0: Disch passa l'üna, la Fuchs Graben Polka venendo di per la Paulina de Rungs. Ciao, 65 ans. Nu vain su niemo in telefon da scuol, Anna Tonas all'apparat, ci s'annunzia pel fil, allegra, donna Anna.
1: Allegra. E vi vien de gratulare a mes fil, Gian Andri Tonas, ci sta a Waldkirch, Centun Zangalo. Ciao Gian Andri, mamma e tutta la compagnia, gratulation, in divisione a te, tutto il buon. E buono sandà, e mo bleron con bel plagiare sull'aria.
0: Caranti.
1: Mi fa un bel dì.
0: Caranti quattro ons in una cifra da vinars, si può dire?
1: Ai. E quello onde era mo tutto il muo la ciasa.
0: C'è della colon?
1: Quello onde era mo la muaglia, non era neanche ad alto.
0: Aha.
1: Quel dì, eh?
0: Ma ed ossa qui di c'è farà il Gian Andrì?
1: Ma qua ne sai. Farà, ne sa fatto il lavoro, ne sa.
0: E un paio ci fa festa o no?
1: Boh, se l'hanno detto compagnia, viene da là.
0: Ma il sta a Waldkirch, quanto viene la scuola?
1: Boh, noi siamo tracci veramente, sono tracci a Ramos, e là vanno in Cemona, e qua viene il vero bler con la famiglia.
0: Ah, flotto, ok.
1: Dove il dotto è,
0: ok.
1: Questa è la nostra scuola.
0: E la musica, quella è sempre dedicata a quel agio?
1: Sì, sì.
0: Mia montagna, da mia.
1: Hai.
0: Per il 44 aval del Gian Andri.
1: Allora, l'essere giovane tutto questo è un nostro compleanno, un bel dì, e tutto il buon in avanti.
0: Qua è flotto. Donna Anna Della, è una bella fin d'efna, eh?
1: Stefano Mann, grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Mia Montagna, cantada Mia Mia per Gian Andri, tonas de scuol oriunda mainch o de Valzot, wenn du dir staus a Waldkirche als 44 ans. Al telefon ossa una ulteriore gratulante per la Paulina de Rungs de Dardin, Nena Caduff, allegra.
1: Allo, ciao Elias, cara Paulina, io gratulisco a te da tutto cor, sentivo ti sono tutt'unava l'onda nella scienza. Io ringrazio a te per tutto quello che ti hai fatto per me, per mia famiglia. E io vedo a te e a te, cara famiglia, mo in meglio. Gaudo te oggi con te scarto, in grande ospaghi e in casa lì. Da druc, nena.
0: Gen problem è sorpiglio in quel momento, also plets fitch bills plets fitch sinceres
1: la parte di grandiosos causos per nus causos che insegna anche per Gabuk
0: la Paulina de Rungs da Dardin hai noi due dio osso proprio cioè e pare da essere una donna con un grand dono di un grand cor e qua è sdode er qua donna Nena vuole essere mo aggiungere altro o l'hanno a fare la musica?
1: O se scende lì la musica, io diviso semplicemente la souvenir una volta tutto quello che la dau, dau tre leo.
0: Qua è in flotte, qua è fine, placena jento c'è Sancia Maria divisa da Teofil Kleis per Paulina de Rungs de Dardin. Donna Nena, una bella finefna, tutto il buono e grazie per il telefono.
1: Io ho grazie, letto un figlio, una via di una bella fin di anno.
0: Grazie, addio.
1: Ciao.

0: Sonja Maria, Theophil Kleis, Weine Dudiper, Paulina Derungs. Da Dardin, ja, 65 ans, in Uhr ein paar dominat, ma la donna para da aver maritato, es già vist. E davanti concludiamo quest'ora, l'ana pleremo als messaggi su WhatsApp ci sono arrivati.
1: Per vos.
0: Per tre giubilari e giubilari vanno a suonare WhatsApp. Il primo per Clotilde Tenner Schnoz da Segnes. C'è 80 saisons. Cordial, mein gratulainus a ti, senti udì da una scienza. Devi già in orvan tutto buona sanadade che ti possi san gudì biar sons. Ti ho carezzato iert. Sperant che ti sorvegnas bia visette e che la petta gusti oz special mein buona. Con quel salitz, con quel spleitz, sali dai nus dai, devi già in una biala fiasta. Ti ho umbatteste. Con il fel John e del fel Armin con Prisca. In grazie al fece Karsalitz da Reichenburg. L'ora va in gratulazione per Vendelin Tour, cordiale gratulazione al Vendelin Tour, sinzio 64 Ravel Natalezzi. Tut bene e buona sana date, in grazie al fece per tutto quello che ti fa per noi. In bidi de fiasta, giavige tia famiglia e tia cara Lia. Ed er oz anniversari a Walter Tour. Cordiale gratulazione a Walter Tour, si son benedetti, si una volta a di una scienza, la scienza del. Tut bien, in bidi de fiaste, senza vedere da maun la maise rodonda, car salitz dell'intera compagnia. E dos esa, bot lune vanci cinch. Tut le gratulazioni, le stesse formular, telefon o WhatsApp sono sa antin mia trocla. Pro jubilar un zettel, qua es clair. E dos se traino la sort, cici gudogna als dus bons pel bon in giardina scuola. Clotilde Tenner Schnoz, c'è la vangista gratulata segnas pel 86 avel, se vien dus bons pel bon in giardina scuola, no ans annunziain per l'adressa, giù vijan bler per jair culs bons e lein tor quest moment. Per gratulare alle giubilare, alle giubilare, alle giubilare del 19 di giugno. D'accordo, ed in nome dell'intera squadra RTR, tutto il buon, a voi, Charles Giubilare, Charles Giubilare. Speranza è questa ora per voi compatibile, per i vostri plans, per le vostre feste. Ed è bella ora, ma clair, ed è chat. Speranza potete voi fare il melder, o da questo tempo, questa ora. Speranza potete voi passare belle feste e la meldra compagnia con le più belle sorprese als melder strats e als più flots vivas. Un vivas un vo tot il buon con sandà e con contentezza. Le gratulazioni da scodunare via rtr.ch da terlar con tutte le infos co-gratular. Mes nom Elias Tuzeus e dis grazie fitch per l'attenzione. E alla prossima.
1: RTR, le gratulazioni. Suente mesdì dal RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra lettura di musica, Dominique Paulet.

0: komm, lass es wieder geschehen.
1: Las novitats da RTR.
2: Il Cussel federal mette in autra lingia l'armada. En il center e la defensione era un contro novas schmanaccias. Ed il Cussel federal lancescia la debatta per in scumont da simbols extremistics sco crux a crux. Quels temas da quest'ora glielas duas e per vus al microfono e ursin cadis. Buonasera. Il Cussel federal vuol mettere auter en lingia l'armada. In general, giaia per la defensione contro schmanaccias ibridas, comprai cyberattaccias ed attaccias in distanza. Tenor il consigliere federal Martin Fischer dovre quai perché l'armada potesse difendere la popolazione svizzera, gist in vista alla situazione globale attuale. Qua atrás dovri una nuova concepzione, adattazioni in l'organizzazione e midadas per la planizzazione dell'armazione. Per esempio, viene ridotto il numero di officiers del Stab e fin il 2028 vuole il Cussel federale aver formato in un primo battaglione di drones, quai sia il COC per l'introduzione di sistemi senza personale. Soprattutto sia da se concentrarsi in la defensione in l'aria ed in contro drones. Il Parlament svizzer ha de decider se va in scomandar da mossar simbols nazionalsozialistics scola Cruja Cruz en la publicitat. Il Cussel federal ha deliberat sia proposta per mauns dal Parlament. Tenor letz è in tal scumont urgent per qualche detia adina da pli incidents antisemitics. Cicche contrafal scumont doai survenir una multa da 200 francs. Exceptions dal Schumont doin esser certs Codes da Ziffres, sco per exempel la Ziffra 88 che stat per Heil Hitler, quai emince cas per il moment. Pli tard prevese il Cussel federal da schlargiar la legge speciala sin ulteriurs simbols extremistics. Ci che fa diever da prestazions publicas en il Grischun, doi pudair paiar quellas cunda Ners Blutz. Quai pretenda l'iniziativa cantunala per paiaments da prestazions publicas cunda Ners Blutz, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte del comitè d'iniziativa, na dascien ins bec discriminar persunas che na pon bec duvrar mezz digitals, una vegnan bec frida cun quels. Per tociadas fissan tutte le prestazioni del stadio, dal servizio da tiers del stadio, sco la posta, per cadis o bain era toilettas pubblicas. Gli inizianti hanno in on temp per ramassar le 3.000 sottoscrizioni necessarie. A San Bernardino diventa la realizzazione di nuov bogn termal ed in hotel da 5 steiles pli e pli concreta. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps dall'investitor Stefano Artioli ha inoltre la domanda da baieggiar per in antir complex turistic a Metzelvice nel territorio a Cuforta. Quel duai porger almain 400 litz, radunt la mesedà da quels litz ciauts. L'interprendider Artioli vuol uscire a revitalizzare San Bernardino Scolieu da vacanzas. Avant dus 11 metz aveva il puspe averti il territorio de Schis e da pilura sanescia e modernisescia si interpresa plirs hotels en il vic.
1: La meteo.
2: In il decurs del suo intermezzo di compar nadina da pli nivels e quels portan tutta una regione uradis ed incins urizis. I resta fec ciaut con fina 34 gradi a Quira, Tentin gradi a Lyon, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlarigna. La fin demna continuescia con bler su lei, con sunt nel grigion del sit poi venir in zig blec ciaila. Las celiras restan però in avant con fina 25 gradi a Sameden, 30 gradi a Scuol e 34 gradi a Quira.
3: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: Il suo entomesdì ta RTR. Con se proverz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

fade and out goes. I ain't afraid of no ghost.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussegl federal mette in autra lingia l'armada. En il center e la defensiun eran contro novas schmanaccias. Ed il Cussegl federal lancescia la debatta per in scumonda simbols extremistics, sco cruz a crucis. Quals temas da quest'ura, gliel'es trais, e per vus al microfono e ursin cadis. Buonasera. Il Cussegl federal vuol mettere auter in lingia l'armada. In general, giaia per la defensiun contra schmanaccias ibridas, comprai cyberattaccias ed attaccias in distanza. Tenor il Cusseglier federal Martin Fischer dovra quai perché l'armada pudesse defendere la popolazione svizzera, gist in vista alla situazione globale attuale. Quatras dovri in una nuova concezione, adattazioni in l'organizzazione e midades della planizzazione dell'armazione. Per esempio, bin reduzi il numero d'officiers del Stab. E fin il 2028 vuole il Cussegl federal aver formai in un prim battaglione de drones, quai saia il COC per l'introduzione de sistemi senza personal. Zotot saia da se concentrarsi in la defensione in l'aria ed in contro drones, aiginum. Il Parlament svizzer sto decider se va in scomandar da mossar simbols nazionalsozialistics, scola Cruja Crucis, en la publicitat. Il Cussegl federal delibera sia proposta per mauns dal Parlament. Tenor letz è in tal scumond urgent per qualche detia adina da pli incidents antisemitics. Ci che contra fal scumond vai survenir una multa da 200 francs. Exceptions dal scumond vai nesser certs codes da cifras, sco per esempio la cifra 88 che è stat per Heil Hitler. Quai è mince cas per il moment. Pli tard prevese il Cussegl federal da schlargiar la legge speciale sin ulteriur simbols extremistics. Ci che fa diever de prestazions publicas en il Grischun, duai pudair paiar quellas cun daners blots. Quai pretenda l'iniciativa cantunala per paiaments de prestazions publicas cun daners blots, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte al comitè d'iniziativa, na dascien ins bec discriminar persunas che na pon bec duvrar mezz digitals, una vegna bec frida cun quels. Per tociadas fissen tut las prestazions dal stadi u dal servec da tiers dal stadi, scola posta, per cadi su bainera toalettas publicas. Ils inizians anus in on temp per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias. L'Associazione d'Ospitals Neuchâtel ha prendi mesires contra adunt 20 persunas employadas, quai per essers exprimidas da moda inadattada, quai conferma il presidente del Cussegl d'Administrazione Philippe Eckert alla televisione svizzera francese RTS. Tra questas mesires se tractia per parts da discurs, per part però era da relasciadas. En in rapport extern aveven radunt 100 persunas dal sector d'operazione dals hospitals a Neuchâtel discurrid in clima de lavur engrefgiant, pesant ed era malsanadaivel. Per part, era veni discurrida molesta sexuala. Tenor il president a l'associazione già introduzì in programma d'accompagnament e support per in clima quiet e respectus, era in salas d'operazione.
0: La meteo.
2: In il decurs del suo intermesdì compare una dina puspe nivels e quels portan tutta una regione uradis ed incins urizis. I vin e resta fec ciaut con fino a 34 grazie a Quira, 30 grazie a Lyon, 30 grazie a Scuol e 24 grazie a Schlarigna. La fin demna continuesce a cumpler su lei il consunto nel grigion dal sit, poi venir blecch, cia e la. Las cialiras restam però con fino a 25 grazie a Sameden, 30 grazie a Scuol e 34 grazie a Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstkuveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal Simperwert, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussegl federal vuol reglar l'avenir del status S per persunas ucranaisas e tramette in consultazione plir scenaris. Ed il Cussegl federal mette in autra lingia l'armada e nel center e la defensione erano contro nove schmanaccias. Quals temas da quest'ora? Gli è las quattr e per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Il Cussegl federal evaluesce plir scenaris co continuar con il status da protezione S per persunas ucranaisas. En discussione en actualmein trei scenaris de base: prolungar il status S u schliar el en cas d'armistizi u extrar dal status S si il conflict continuescia. Questas variantas altramess en consultazione. So enter la consultazione vuol il Cussegl federal decider anc questa stat da vart l'avenir dal status special. Schil Cussegl federal na schliabec il status S transitori gai for cinchons, lura andes chantuns da dar a las persunas pertuciadas in alubiancia da dimora. Ils combats actuals su enter la taccia russa sin l'Ucraina duran ussa passa quattro ons. Il Cussegl federal vuol metter auter en lingia all'armada. In general, giaia per la defensione contra schmanaccias ibridas, comprais cyberattaccias, ed attaccias in distanza. Tenor il Cussegliere federal Martin Fischer dovri quai perché l'armada pudessi a defender la popolazione svizzera gist en vista alla situazione globale attuale. Qua tras dovri una nuova concepzione, adattazions en l'organizzazione e midadas per la planizzazione della armazione. Per esempio, vin reduzi il numero d'officiers dal stab. E fin il 2028 vuole il Cussegl federal avair formai in un prim battaglione da drones. Qua sai il COC per l'introduzione da sistemi senza personal. Surtut sei das a concentrarsi in la defensione en l'aria ed in contra drones. Il Parlament svizzer ha de decider se bains comandar da mussar simbols nazionalsozialistics sco la Cruja Cruz en la publicitat. Il Cussegl federal ha deliberat sia proposta per mauns del Parlament. Tenor lez è in tal scumont urgent per qualche detia adina da pli incidents antisemitics. Cicche contra fal scumont duai survenir na multa da 200 francs. Exceptions als Kommando ein esser Scherz Codes der Ziffres, sco per exempel das Ziffra Ochantoch, gestat per Heil Hitler, quae e mince cas per il Mumen. Plitard prevese il Cussegl federal da schlargiar la legge speciale sin ulteriurs symbols extremistics. Cica fa diever da prestazions publicas en il Grijun duai pudair paiar quellas cundaners bluts. Quae pretende l'iniziativa cantunala per pagaments da prestazions publicas cundaners bluts, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte del comitè d'iniziativa, ne dascia nins bec discriminar persunas che ne pon bec duvrar mezz digitals una vegna bec frida con quels. Per tociadas fissan tut las prestazions dal stadi o dal servets da tiers dal stadi, scola posta, parcadi, subain era toalettas publicas. Ils inizians hanno sino un temp per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias.
0: La meteo.
2: Il suentermesdì comparna dina puspen nivels e reda pli nivels e quals portan tutta nor region uradis ed incins urizis. I resta però ciaut con fina 34 gradi a quera, tentin grazie a Lyon, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlarigna. La fintemna continuesci con Blair Sulel, consunta nel grigion dal sit, poi venir in zic blec ciaila. Las cialiras restan però con fina 25 gradi a Samedan, 30 gradi a Scuol e 34 gradi a Quira.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Pel campionati mundiali hai ne domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapiens a voi. Chi vin campion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun su rtr.ch. I col red tipi di un pa fortuna guadagnato un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagnato.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Il direttore della Difesa Martin Pfister vuole fabbricare intorno l'armée de Svizzera con più posti ufficiali di stab e più capacità di drones. Il direttore della Migration Beat Jans vuole prolungare il stato di protezione S per i membri dell'Ucraina.
2: Heute müssen wir feststellen, der Krieg dauert an seit 1576 Tagen und Frieden ist nicht in Sicht.
1: Nuso dinslas propostas cel cusai federelo tramisots in consultazium. Surprise per las balapeistas del team sur selva. Elas pen fer el pass dalla terza in seconda liga.
3: Also in Bremen, ich finde, okay, wir sind sehr, wir sind ja in der Realität, natürlich, insomma.
1: Scuccia questa è quella sorpresa udins verso la fine dell'emissione. Ed a proposito sorpresa, a Turic da scuotere un spazio da vivere per un memes ci discorre un romance, non udins ci c'è quello significa. Al microfono si accompagna il Tobia Faler, ci ha visto un interessante magazzino in queste zone. Il Cusai Federale vuole augmentare l'abilità di difesa dell'armée de Svizzera e drizzerore alle sue minacce moderne. Il direttore della difesa, Martin Pfister, ha dichiarato a Berna scuccia quello che funziona. Perché la situazione di sicurezza in Svizzera è peggiorata, stoppa l'armée di Nier più ferma.
4: Die wahrscheinlichsten Bedrohungen sind hybride Bedrohungen, hybride Aktivitäten und Angriffe aus der Distanz. Gestützt auf diese verschlechterte Sicherheitslage muss nun auch die Armee wieder konsequent auf die Verteidigung ausgerichtet, gestärkt und entsprechend ausgerüstet werden.
1: Per quel scopo designiermi dos al concept, l'organizzazione e la planizzazione dell'armada. Il numero degli ufficiali del stab designier redot e fin dal 2028 des essere pront al prim battaglione de drones. Il focus sia sulla difesa contro drones. Dal Departamento della Difesa, mi denso a sette al Departamento della Migration. Al Cusai Federale ha fatto proposte per l'avenir del Stedi de Protezione S. L'Ursin Cadisch con le novità.
5: Il Cusai Federale evalua a plir scenaris, co continuar con il status de Protezione S per persone ucranaises. In discussione attuale ma in tre scenaris de base, prolungare il status S o sliare il in caso d'armistizi o extrar dal status S, se il conflict continuesce. Questas variantas altramess in consultazion. Suente la consultazion vuol il Cusel federal decider ang questa stat davart l'avenir dal status special. Schil Cusel federal naschlia vec il status S transitori gai fer cinc ons, lura anis centuns da dar alas persunas pertociadas ina lubiance da dimora. Ils combats actuals suente la taccia russas in l'Ucraina durano sa passa 4 ons. Il Parlament Svizzer sto decider se va in scumandar da mussar simbols nazionalsozialistic scola Cruja Crucz en la publicitat. Il Cusel Federale deliberà sia proposta per mauns del Parlament. Tenor letz è in tal scumon urgent per qualche detia adina da pli incidents antisemitics. Ci che contra fal scumon duai survenir in a multa da 200 francs. Exceptions del scumon duai nesser certs codes da cifres, sco per exempel la cifra 88 che stat per Heil Hitler. Qua è mince cas per il moment. Pli tard prevese il Cusel Federal da schlargiar la legge speciale sin ulterior simbols extremistics. L'Associazione d'Hospitals Neuchâtel ha prendi mesires contro radunt 20 persunas employadas, quai per essersi exprimidas da moda inadattada, conferma il presidente del Cusel d'Administrazione, Philippe Eckert, alla televisione svizzera francese RTS. Ter questas mesires se tractia per part da discurs, per part però era da relaxadas. En in rapport externa aveva raduncien persunas dal secturs d'operazion dals ospitals a Neuchâtel discurid in clima da lavgur engrevgiant, pesant ed era mal sanadaivel. Per parte era veni discurida molesta sexuala. Tenor il president all'associazione già introduzì in programma d'accompagnament e support per in clima quiet e respectus en las salas d'operazione AIG NUM.
1: In nostra stanza giusto in Svizzera francese, al Tribunale Federale a Losanna, sostu via occupare del Grigium, che va per un caso di violazione in Surselva.
5: Il Tribunale Federale conferma in una sentenza della Drecira Cantonale Grigiuna, quai con refusare il recurso di una donna che era in faccia ad essere venida violata d'implevon en la Surselva. La primavera 2023 aveva la trecira cantunala a quità il plevon de las remfaccias de violazione, però sentenzia el per vida videos con scenas de violenza. Sinquai aveva la donna fatto recurs del il Tribunal Federal con l'argomentazione che la trecira cantunala aia decis arbitrari. Il plevon aveva stui paiar in cestida 900 francs e ne bec plien uffici en il Grigiun. Cica fa diaver da prestaziuns publicas en il Grigiun, duai pudair paiar quellas con Daners Lutz. Quai pretenda l'iniziativa cantunala per el paiaments da prestaziuns publicas con Daners Lutz, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte al comitè d'iniziativa, na dascien ins bec discriminar persunas che na pon bec duvrar mezz digitals, una vegna invece frida con quels. Per tociadas fessen tut las prestaziuns dal stadi u dal servets datiers dal stadi, scola posta, percadis u bain era toalettas publicas. Ils iniziants han usa in on temp per ramassar las 3000 sottoscriptions necessarias.
1: Nus guardens a l'Ester, in Orient, lodoque novs svilups trentra Libanon e l'Israel.
5: En il proximo Orient, en l'Israel e di Libanon, para sa convenizza di una pausa do combat. Pliras agenturas de novitats confermen in a pausa do combat a pilas 4 dal suo intermezzdi e sa referescens in funzionaris outs dal Stadis Uniz. Intermediala convenia a in il Stadis Uniz e del Qatar ai ginom. Confermas da dina dalas duas varts pertociadas na dati anc na ginas. Ora avant aveva quai anc da attaccias vicendaivles, taraccia attaccias israelianas, eriam mortas 16 persunas din ils Libanais, e taraccias dalla Hezbollah saiam morts plirs juldats israelians di l'Israel.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Il Consiglio federale vuole mantenere al stedi de protezium es per umems dall'Ucraina e da cominciò una consultazione.
2: Rund 46.000 Personen, die zu Beginn des Krieges aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind, werden 2027 seit 5 Jahren in unserem Land sein. Das sind fast 2/3 aller Personen mit Schutzstatus S.
1: Cecil, Direktor der Migration Beat Jans, propone in Detail und ins in ein paar Minuten. In Gün steht in der Protektion mein neues Quartier, das quadriert per umems rumänisches Touristisch, nus quintensi ce quello vuol dir. Il team de Balapé de las Duanas sur Selva, nuves fa quint, ma usa venien e promosses in seconda liga.
3: L'equipe, letztes sein, schkazimir, so, kodain, also, jam plégé.
1: La trenedra Bea Cadufens quinta scuccia questa a quella sorpresa. Al primo guardanzosa c'è c'è des la situazione su via e c'è c'è l'ora fa.
0: La meteo.
5: Questa notte dati c'è anche in Gulsuradis ed in Cinzurizis, e su entri in una notte miaivla, con anche ad una venge grazia quira, comincia la fin demna la sonda puspe cum bler su l'el. E il grigion dal sit poi bain anche venir blec c'è là, le cialiras restan però con fino a venge a 5 grazia sa meden, 30 grazia a scuol e 34 grazia a quira.
0: Vias e traffic.
5: Attenzione, sin l'autostrada A13 in direzione nord, tranter lo stallo e Mesocco, poi il traffic stagnar per vedere un veicolo con panna, e dal Ferraina a Seljains e la via interrotta tranter claustra oste del tunnel dal Ferraina per vedere Pumera Cupiciada.
1: L'ambasciata rumenscia Turic è una nuova società privata e sarà rilanciata fondata con l'intenzione di fare un quartier rumenscio a Turic insieme con una cooperativa da fabbrica. Un luogo da abitare ed un incontro per umems ci discorre in rumenscio. La Nora Pfister è stata tiersa alla fondazione.
6: Radun 21 persone, bo tutti di lunga rumenscia, ogni sera faccio un primo passo in direzione Leug de Sentupada a quartier Rumonch a Turic, quai cun fundà l'ambassada Rumancia. Indils co-presidenza Livio Catoman, che stat setz già da Gic a Turic. Per el e la fundada de l'Union stau il signal de partenza pil project.
7: L'interessante per me è ossa che nos vein anzemen vermein cul comitè de patronadi, a quella lieu che anch'eu, quai lieu che sa connectare fe bene l'economia de schlocken altre cause. Quindi noi abbiamo veramente una chance e col sostegno del BAC di realizzare questo.
6: Il BAC, PIA, l'Uffizio Federale della Cultura, ha già sostenuto l'idea di un luogo di Sentupada finanziarmente. Inna de las grandes fides, seggi os nomnadamein de rimna a wunder danes per e propi savi realisar il projekt din local de Santupada. Las grandes expenses vengen pil moment ad esser ils 20% pil secretariat a plitart ils miez de begigia o las localitats. Quellas vengen messas a disposizione di impresari a suprastond de l'Union Theo Schaub. El setz cionce zwar Borumonsch vulden ton tutti na bugen possibilità alla Romancia de crear in liug de Santupada a miez Turic.
8: Ich habe einen sehr guten Bezug zu der Suselva. Wir sind hier zweitheimisch seit 1995. Ich bin Mitglied der Suselva in mehreren Vereinen, habe einen selber auch mitgegründet und bin hier oben irrsinnig gut verankert und kenne verschiedene Sursilvaner, die in Zürich sind. Dann gleichzeitig auch festgestellt, die haben hier keinen gemeinsamen Treffpunkt. Was denen fehlt, ist eine zweite Heimat hier in Zürich.
6: El è il presidente della cooperativa de Baghigià Centralstross a Turic, che possiede plirs baguets, a Schia e ad Örlica. Leo vuole mettere a disposizione le località per l'eug de Santupada. Ils baguets che staten us Leo e ils ons curonte a corrispunden bupli als standards dozil G. Per quei ston quels fa platz ad una nuova surbaghigiada con totalmente 154 abitazioni. Quellas vuole impressare turicès baghigià a Schia ni a Schia. Mo Theo Schaub, sco e l'ambassada rumancia, vessen gran plegè che quellas vignessen planides cun persunas rumonches ni che han in connex col rumonch. Ad ides a Schia, tenor Livio Catommen, in quartier rumonch a miez il mercau de Turic.
7: In vicette, bo si mal. Si mira Turic in Gron, in Leung, che sa forse mince tonis per la svia, din sa, la vuoi in per mons. E mince tonis in acquarturialla, vuoi, e busse c'è si mi ciert.
6: De quei meini e è in ulterior suprastond dell'ambassada rumancia, Hans Dietrich. El è si girs che Leung de Santupada scoe las habitazions favorevles della cooperativa seggen in basin tia la populazione rumancia e la bassa.
9: Da che sono io per so di uscire e io avevo buggio a un corrente ciò non scuola possibile dato che sono venuto giù che io sono sicuro che avessi di quella avessi fatto di averde della adesso per so di uscire abbia gli ho giovane che vengono giù che naturalmente studenti e studenti che vengono giù che a studiare che in cui erano forse in dimora che sono venuto sporgersi.
6: La chance per cui survengono ils romanzi e le romanzi è in mince casa. Las abitazions duen vini screte so en in prima fase mo per Rumonsch a quei en collaboration cu la Nova Union ambassada rumancia. Ad esce la surbagigiada cul local de Santupada vini d'esser construida la fin per il 2030 i en prim pas pel project e vini us facs cun fundà l'ambassada rumancia Turic.
1: La Nora Pfister sudels plans de fer a Turic un spazi rumensch. Da dün nov quartier a Turic nien so a tür un vell dossier a Berna, al dossier del stedi de protection S, al stedi speziell d'asil per umems ci sun fuggies de la guerra in Ucraina, al cusai federel vules decider l'avenir de quel stedi insembl cus centums ed otres varts partucedes. El otra mis oz in consultazium propostes in quel connex. Da Berna rapporta la Fabia Caduff.
10: 1576 dies es guerra in Ucraina. Sur 5 milions ucrainaises ed ucrainais han cercia protezioni in Europa, usher in Svizra. Per poder gidar, a la Svizra introdut un nov status d'asil, il status de protezion S. Da quella volta sesi ora da quece la guerra va a fin de vo duas fin treis ons. Uas abot cinc ons più tard es sa cinunesusche. Il status S es regla in tanta mo fin in marz de prosmon. Il cusal federal volu a se prolungiar quel, uschea Beatianz declara il cuslier federal responsabel.
11: Dieser Entscheid betrifft mehr als 72.000 Menschen, die heute in der Schweiz leben. Er betrifft aber auch die Kantone, die Gemeinden und Sozialwerke. Derzeit gibt es keine kurz- und mittelfristigen Aussichten auf einen dauerhaften Waffenstillstand. Und vor diesem Hintergrund ist die Weiterführung des Schutzstatus S ab März 2027 die beste Lösung. So können wir weiterhin einen wirksamen Schutz gewährleisten und das Asylsystem entlasten.
10: Tenor la legge d'asilstand chantuns dar a persunas cum bsögn de protektion al permis de dimora be de vo cinjons. A la conferenza d'asil in november a il cusal federal sosnil incumbenza del secretariat de stadi de migration chantuns citats e comuns de guardar sco in avant. Or avant tu a teir per sich els chantuns temen ils costs.
11: Gemäß geltendem Recht muss sich der Bund für Schutzsuchende während 10 Jahren an den Sozialhilfekosten der Kantone beteiligen. Mit dem Entlastungspaket 27 hat das Parlament allerdings diese Beteiligung des Bundes auf 5 Jahre reduziert.
10: Per quae deso assenir evaluasot, ce condiziuns cel status S pudesnir tret in avant per dischergiar als costs dels centunts. Il Cusal federal ha tramis in consultazione las propostas. Davo la consultazione decide il Cusal federal definitiv co in avant col status S. La consultazione dura fin la fin de sta.
1: La Fabia Caduf sur del avenir del stedi de protection S per umems dell'Ucraina e las propostas tiers il Cusal federal ha tramis oz in consultazione.

0: Dals affers politics ninsosa tals success sportivs, la fin d'evna passeda sumias a fin als championedis da balapè dallas ligas regionales. Qualo vol normalmente dir, las decisions sum crudedas, las squadras ci vem in su o ci vem in giù sum concentes, ma na ad una. Al cumenzament da quest'evna ho quenche do novitets per un per squadras. Erpel team sur selva dallas duanas. L'interi storgia cugnosce al Giancarlo Candinas.
1: Con in 2-2 il Davos giug della Sesiu News e Fimpel, team sur selva la domenica vargada in contrastat. In giug, no che io mi rond si la tabella per nuot pli. In tipic Davos giug della Sesiu. Ier è schon klar che le sur Silvanes terminescen la Sesiu sil fech bi en tirz platz. Pia o in giugadura se trenadres ides a casa su entra il giug an luanciat le noviamna tot cura normal senza x betrags de promozion. Ma lu al telefon castellinau.
2: All'in di giusen di me manus con un telefon a venire domanda si se nos vegliani si ad at con da liga.
1: Bia che dof le trenadre dell'equipa ploin emozions.
2: Also in prem, wenn sie schon die, op, okay, also wenn sie schon ja, es ist insieme, ja, quei la realtà, non c'è, insomma.
1: Mo, ja, sto i sper. Del team sur selva studa tras la Federazione de Ballapoi della Svizzera Orientale, se volono fa quel pass della terza, si in seconda liga.
2: Nu anem di una sesida per telefono, tutti gli stranati, insieme con il responsabile delle donne, con il fisioterapeuta, e avendo cedeo un anem, non stranin quella sfida, se nus, ja. Wenn du zu dir gehst, ja, ist es spät, dann setzt du die Chance, dass du ein paar der Frauen.
1: Sie ist zu Ende, und ja, die Kippe wird informiert. Eine Demande scheint wie ein Fakultas, und letztlich den Tom, wo wir integriert
2: haben. Aber ich höre, dass es viel positiv ist. Die Kippe lässt sich ein, ich kann sie mir so, oder kann ein, also ja, ein Pläger.
1: Ein Pläger lässt sich auch ein Kind, die zu Ende, weil er eine neue Fähigkeit kommt. Denton dile trenadre de vart la comunicazione della Federazione de Ballapoi della Svizzera Orientale.
2: Qua fosta per nus, totes pibisce non essen se venire cunque son celi anna, che non essen proprio il vos duc, e se un salagrante de qua, sco equipe non semen, de se qua venire halt. Od il nuot, proprio od il nuot, fosta un pibis de fare auto, e zai o halt ebo de coca qua venire so, ja.
1: Il motiv è una ristrutturazione delle differenti lighe. In seconda lighe vuole l'OEV nominare una zahle di membri d'equipe di 10 sind 12. Denton tutti i coios vengono comunicati a coie capitau e al punto si ide di una grandiosa sessione per il team su selva. E infatti il pasto che nel finale della Coppa Grigiuna è di essere la prima sessione in terza lighe da mogliere di fare il pass sia in seconda lighe. Ma euer Team sur selva è pinaus per quella sfida?
2: Yeah, pinadas, ne bo pinadas, es prendinus quella sfida. Se non si occasi che quei, in abbiala sfida, l'antica equipa è un in campo ad fare un passo in avon.
1: Ebbè, in seconda liga volle trenadra Becca Dov fa quei con giugaduras indigenes. Monta da quelles giugaduras coi agen già ad integra noves juniores sur Silvanes.
0: Al Giancarlo Candinas, sul team de Ballapè sur Selva de las Duanas, e si è promozium in seconda liga. Che cosa tua del magazzino della Saira sul channel Romensch, questo venerdì al 19 giugno, responsabile per contenere esotz Livon Simon, l'usin Cadiz, o mi sembra presentò le novità, al microfono del Tobia Faler. E ceva la mezza venque cosco di un sportif, con una prevista sulla fin d'evna da mountain bike dalla Coppa Mondiale a Lai, ci comincia questa sera col short track e ci vuole fin in domenica col cross country. Spero essere stato l'andervi, ci vediamo in una pacifica sera su questa frequenza.

0: Helene Fischer, heute Nacht, wo ist der Gleiselprogramm Rumänisch de la Saira? Der Nusswoche aus per Mountainbike als Melders Mountainbikers del Mund, sum in a vossa lei. Questa fin d'evna sum per la decima volta Kurses della Coppa Mondiale da Mountainbike lei, con un mantum tensium, Adrenalin e Spektakel al Piede del Rothorn. Cominciò che già oggi con Short Track, da mem sono andati via Downhillers ed in domenica sono le corse da Cross Country. Per noi rapporta l'Andreas Vialant, live da lei. Andreas, è tu pronto lei per questa edizione del Jubileum de Dejans Coppa Mondiale da Mountainbike a lei?
1: Propi tot prompt quod api in cins dies, ja ja dau qualificaziuns, ja dau trenaments als davos dies, ad insto e dies so enter dia jons sals da lai propi coi va ded organisa in tal event, talas curses geu in quella region, ca vala propi sco indels grons meccas da mountainbike insomma. I specien curses spektakulares il pi alt livell, curses attractives, mo palan prima ga curses senza al gron star Nino Schuchter ca festival geu alai gron Success dentro Revenue Scale 2018 campione mondiale.

0: Ondiusa fuoma cun son la turicesa Sina Frey, ma lu podem blidà Alessandra Keller, che ha triunfau a Voni Nonkeu, a quella corsa da casa a Von la svedesa Jenny Risvez, che frange un, io les di, la grande favorita. Lucy le radar, sto in sigire ben Nicole Koller, ni ci sa forse Yolanda Neff. Buona partenza della grigiuna Ginia Caluri da Panadotska, se partecipesce al momento al Tour de Suisse per ella, che fa corses da mountain bike e corses da via, e quella planizzazione so potest venire incontro. Ti alzomans, leus el focus con sons ils giuven svizzers, quella nova generazione, che voglie musai a venire che la Svizzera ai arresta in una delle smeres nazioni da Mountainbike, quoi in dentro altro Fabio Püntener, Dario Lillo, Luca Schettini e al tessinese Filippo Colombo. Ma lui vuol si dire Mattias Flückiger, Musaka lei con 630 tonze e una dina ferma zavonda per tenere pece con gli meiers. Ad ora veste grigione, gli elevi naturalmente al seil sin Vital Albin, al mountainbiker Orions de Tersnaus gestaus, a voni non al meier Svizzer che volai, quoi sco occiavel. An tocca nose bo iu del tot, sco gli visau in quella sesiu mola fuoma ma quella pare da essere che ho gestito il dritto momento più sia corso che quasi a ogni casa.
1: Deja in scopo mondiale lei è una ragione da celebrare e lei intende vantare una stazione importante in il calendario dei corsi.
0: Absolut, ine gab per via de quellas curses spektakulares, ma lu ein pau per via del publico, ma lei ai tot quels ons ad ine giu feit bia visitadres e visitadres. Ad en tot quels ons ai a vignu scret de bia historias, di ad au propi numeruses emozions. En ciet vevi de tot al 2015, ad ja lu vevels da lei signalisau che quei liuc che al pai del Rothorn pudessi propi giugar in rola centrale in quella Coppa Mundiale de Mountainbike. Dal punct culminon, gie quella lu Frank stau il 2000 a Joc, Culaia ha stau organizzato il campionato mondiale. Ciun conte, ciun nazioni erano state da letzte ore alla partenza, a Sibiara sco un maio di campionato mondiale a Bonn. Durante quel campionato mondiale avevano 60 ciun meli fans visitato con le scorse.
1: Als ultimes ans es la liet però impustut nid in Roches allai per vida Nino Schurter.
0: Ja, dos Miracol quoi vegne d'esser un mo schuchtre propi questo ins di, el est ausel gron magnet, sura tot quels ons in superstar in quella scena a cun son grazie ad el, ai lei e arrivaus sin quella tribuna internazionale. Ma lui è a gentir events sviluppaus din gron festival de bike, grazie a tot quei odenturn cun concerts, minche sera ad expositions, ad un per quella edizione de jubileum vegnion un pau cultural sotto il motto Street Art meets Bike World Cup, dati il vice da cui vendi una grande ovra d'art live, nuca diversi artisti interpretation action da quella Coppa Mondiale, la culissa alpina all'antica storia da Bike Kingdom. E poi in omaggio da 10 anni Coppa Mondiale lei.
1: Landi via Land, live da lei con per impressioni della Coppa Mondiale da Mountainbike. In quel tempo comincia la prima corsa, punta alla 6 del signor tratto al tum di partenza per la corsa da short track delle Donas. Si è verso l'Ander via Zomans, 30 rotter col grigium Vital Albin. RTL, RTL,

0: Vusta gleis al program in venerdì sera. Quart ans la sesis già. Temp per un per otras novitäts sportives da dots.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Al campionato mondiale da balapè giovane questa sera als Stedis Unies a Seattle contro l'Australia. Il gioco comincia alle 9 tempo Svizzer. A Boston giova la Scozia contro il Maroc. Quel gioco comincia a mezzanotte. E questa notte alle 3 tempo Svizzer e l'andar via Philadelphia la Brasilia contro le High Temps. In buon'ora alle 6 giova Lorenzo la Turchia a San Francisco e il Levi's Stadium contro il Paraguay. La Federazione de Balapè dell'Iran ha annunciato di fare ricorso alla FIFA per via delle restrizioni civili per ella al campionato mondiale in America. Più funzionari non hanno capito in giugno visto per gli Stati Uniti, al campo degli iranais e si è spostato dall'America in Messico e per il primo giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda o la squadra dell'Iran poteva entrare al paese pur se aveva difficoltà ed è lasciato di abbandonare gli Stati Uniti anche gli stessi di school giugno. Sport de Schiss, Urs Lehmann, ist da wenn das Prüms Lüll ad Interim als Sekretari General della FIS, scuccia la FIS annunciats, des Lehmann restiert in quel Post fin la fin März de l'anche vegn. Lehmann war fatt als Cinch Gün des Dieter scu Direktur della FIS, quella volta enche contra il Präsident Veil Johann o sort il Präsident Veil Johann Elias, als Sekretari General Michel Vion, quel war annunciat si des Dieter al Kongress della FIS a Belgrad. Ciclism, la ciclista de Wales, Zoe Bagstedt, ha guadagnat la terza etapa del Tour de Suisse delle donne a Ragaz. Bagstedt ha guadagnat il sprint de massa, ans l'americana Lily Williams e la belga Shari Bosuit. La svizzera Jasmin Licht is nida cincevla. Al tricot de leader porta in cedina l'italiana Elisa Longoborghini e la menia con 25 secondi di vantaggio sulla seconda Lauren Dixon dalla Scozia.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: Oz, jetzt versteht's del Tenes, con Corsin Mon, buonasera. Per le spendicolare, das Playa Tambo dati 800 meli francs. La radunanza comunale de Valragn ha decidiu de dar alle spendicolare in imprest senza chains e non limitau. Als Danes trova le spendicolare d'interauter per quens d'elettricità. Quei ai buon prem agit per l'interprese empitieres. La Stat anceiva les lavurs pel sistem de Navà che vengan finanziades de Deutsch Vischnankas. A San Bernardino vengan els Danes per sviluppar il turism de Vart privata. L'interprese San Bernardino Swiss Alps ha inoltrau la demanda de Baghià per un complex turistic. Quel doi porge solmens 400 lecs ad in niev bon termal. Dapi 12 miez sel territori de Schis Puspeviarz a plirs hotels en veni modernisai. Per pli pinches sommers vai cuiai de pagai auto de posta ni el parcadi. Pagar quellas ad autres prestaziuns publicas doi è el futur esser possoivel cundene blot. Quai pretendi un'iniziativa cantonala che in comité antuan Berta Caminada a lanciau. Scuola scriva en ina comunicazione sagi la ragion per l'iniziativa la dispetta antuan als autos de posta grigiuns. Dapi la fin del 2021 sals passagiers bopli pagal bagliet en bar til chauffeur. Als Inizianz an uns inom peda der Rimnales 3 Milli Subscriptions gidrova. Pescadurs a pescaduras che volen pagar pli pauc per la patente duen souvenir quella possibile dat con la revision parziale della legge da pesca. Als Bots che va in consultazion prevese numnadamain che pescadurs che s'engagen pel spazis de viver dels pesch souvenien rabats. Vinavon prevese la midada de d'introduzione test obbligatoric che muossa che els pescadurs a pescaduras han visitau in curs ed han las inconoscientes necessarias. Tondamai, tocca la proxima gat.
2: Al programma della Saira, kurz ja la sesta, nus guardens fin alla mezza al prüm che debatte si sustedes las più interessantes in la sessione de stet del Parlament federal e per se ciò qui ha do loch grandes surprises. E nus odins che ci vignozzi le mischium della musica instrumentela, ozis con la società de musica ci discuora Rumenj Davaz, nempe l'Union de Musica Lunch ci presenta sia musica prediletta. Mia nom Tobia Faler, già vus un interessante divertaio la mezzo. Ora su questo canale.
0: RTL. Danus per vous.

0: Venerdì sera ziehen wir die ultimen drei Ebenen der Session der Städte del Parlament federale Berna. Ed un per MCO durante la Session nabe per la temperatura maer per il Affairs. La Session eside fin 8 mesdì. Sul Affairs decis de guardò in avos con nostra corrispondente Cisa Federale Fabia Caduff. Al commencement della Session va la dit che il Parlament voglia mettere su a te due Affairs grandi: l'iniziativa del Blackout e la finanziazione della tredicesima pensione dell'AVS. Ed voglia savare della al primo de tot se qualcosa è riuscita.
1: Que anni fat però, hui, i ha dat debattas vaira intensives fin l'ultim moment in ciossa.
0: Come sens cu l'iniziativa de Blackout?
1: Eiter quella, vai in sé per la domanda dessen novas ovras atomaras poder nir fabriciadas o na, il Cusai Federal ha fatto una contraproposta all'iniziativa cul istes intent e in sé d'era la discussion lura intorno quella contraproposta. Osa al Cusai del Stadis decis, si nulaina das ciò la possibilità per novas ovras atomaras, il Cusai Nacional ha sinque però dit stop, nulaina savair de più details quant ce que questes lura. La fare es lura das ciò in il Cusail del Stadis, quella dit, nu resta inter nossa decisiun e l'ura es der ciò stat il Cusail Nacional ander via. E voilà, quista volta al eir dit nu giaina quella via col Cusail del Stadis, ma qued era sciarsischem. Vosa ces capita, da volas culisses sa eir fat squitch. Il politiker de Genevra, Daniel Sormani, politisesce pel Mouvement Citoyen Genovois, el tuoce ter la fracción del Partì Popolare Svizzer ed el ha dit in la televisión da RTS ciò c'è un squitch co c'è a survigni sur tuot evne da sia agena fracción da midar idea nu sia acceptabel. Qua es i una pruna da volas culisses per midar la decisión ed il squitch ha nu effetto c'è c'è finalmanc an trais midà idea e la votazione es sciarsis ma chi pada antil sci un sci per l'opzion da fabriciar novas ovras a tomaras. Un referendum es per ogni annunzia o se c'è il plet final a al sovran all'urna.
0: O se savens c'è ci des mana giocola su your signor even dalla temperatura o che don per ciò scorcens erta la discussion per l'AVS.
1: Sì, per la finanziazione della tredicesima renta dell'AVS che il sovran aveva accettato ha er dat piuttosto un marathon sco in sprint. Ils due scusals non sono nuts de peruna o se ci des nu ad una conferenza d'intermediazione. Il Cusail Nacional leva finanziar quella unica sur l'imposta de plus valur, intanto il Cusail dels Stadis leva finanziar la renta supplementare tant sur l'imposta de plus valur, ma er condozar l'import ci ventret giù de las payas. Bun, la conferenza d'intermediazione allora proponu la via del Cusail dels Stadis, quella allora approva quella. Però il Cusail Nacional ha dit na ad una parte della proposta nempe cels percients ci ventret giù de la Peia dessen er nir dozat. So se c'è USA, wenn una parte della treda javla finanziata sur l'imposta sün plü valur, vuol dir, tuat nun esamo finanzia.
0: Tuna da d'una session con un per surprises e qual ho finiozzi in bonura, l'olcus al nazionale mi do idea in las votazions finales, curses nia vujo sur dall'iniziativa per fös artificiels.
1: Hai quest propi fitch fitch rar chels cusals müden idee ilas votazions finales ed es nempe pütöst üna roba formala. Ma appunto, quista bunura capita intant che in se anni durant la debatta accepta una contraproposta all'iniziativa contra fös artificials anni vossa sbütta la contraproposta o sece l'iniziativa vegn senza contraproposta all'urna. La contraproposta ves previs da scomandar becerts fös artificials intant c'è l'iniziativa vuol scomandar tutte sorts fös artificials. Il Cusail refusen er l'iniziativa, però er qui all'ultim plet al sovrana l'urna.
0: La Fabia Caduff ci ha rapportò per nous le ultime tre evenes della session de state del Parlament federale ci desida fino a mesdì. Il Parlament va ora sentire una lunga posa de state. La prossima session comincia più d'arciò il 14 settembre.

0: Pacific empa la fin d'evna culcia nel rumensch. Ad ogni venerdì sera vien coda vende la sesimez l'emission con musica instrumentale. Ozzo da loco a ciò se c'è un zodo scelsumens rumensch da vaz, l'union da musica da lunch o mi sinsembl l'ura da musica da dots.
1: Ich mein Name Felix Ulber. Schon 45 anni come membro della Unione della Musica Lunch, ora ci sono la bassa persona.
2: Il mio nome è Daniel Ulber, e sono la musica la tuba a Ness.
3: Il mio nome è Franco Arduiser, oriunt dal Vanì, anche la Valaura, da 20-1990 sono io come membro della Unione della Musica Lunch.
4: Nostro mattino tutti auditori, saluti musicali da Lunch.
0: L'instrumentale colonial de musica da lunch questa sera ci comincia in pochi minuti alle 6:30. Vusta gleis al programma della sera sul channel rumensch e di plemet a dia parots in avente tuazzi una fitch bella sera da stet. Mio nome Tobia Faler, es già vijos in avente una pacifica sera sencia, una fitch bella fin d'evna. Iste bene.

0: RTL, l'instrumentala.
1: Bienvenuti in The Voice de Musica dell'Unione de Musica Lange. Io sono Georgina Ulber, da 22 anni Presidente e da presto 40 anni co-membra della UDML. Il mio The Voice è Alza Sparzera Tusta. Quel tag è inizio no il 1999, che ci presentò si va posta la prima gira dell'uniforme nuova. Da letzta è per la anche blava grosa.

Mers nom è Reto Laim, ive ma decidi pil toc David of the Right Rock, con quel ci vesi avant 40 ons fitz belles experiences durant un concert con la Brass Band Grischauna. Buon divertimento!

Mies nome è Franco Arduiser, oriunt dal Vanì, ein dal Navalaura, da vent til on 1990 son ia con member dalla Unione de Musica Lanch. Il toc Bohemian Rhapsody dalla gruppa Queen è per me un toc fascinant, zunt la combinazione da classica e rock. Mies giaveis a tutti auditors da RTR, buon divertimento e viva la musica!

Il mio nome è Daniel Ulber, mi sauna la musica La Tuba Anes. Il mio stock Gebigea e il Davos Mohican. Ci sono dei primi stones da quel toc, viene me immediatamente andamento. Exposizioni da vaccias, caracci las belas, vengono il Davos ein til final.

Mis nom è Frank Erdüser, sono il dirigente dell'Unione de Musica Lanch. Io faccio ora il toc Stallhimmel da Alan Ferny, per me è un toc fitch fitch bello a parlare, melodioso, un toc calm, un toc ci peglia me ad ogni puspea in un'altra atmosfera. Io vedo un buon divertimento con quel toc e un fitch bello.

Quel top Wild West, come la dies da Ennio Morricone, c'è le musicante dell'Unione della Musica Lange in Givigia e quale strumentale presta fuori. Scusa, Vostok, sono Teils Angel Centaur, c'è il nostro principal Codin Simeon in Givigia. Nostro mattino a tutti gli auditori, saluti musicali da Lange.

RTL, l'instrumentale. La saira der RTL. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore de musica, Dominic Pole.

0: Il di der RTL.
1: Oz ils vestits del tenes cun Corsin Mon, buonasera. Per las pendicularas des pleia tambo dati 800 meli francs. La radunanza comunale de Valragn ha decidiu de da a las pendicularas in imprest senza chains e non limitau. Als danes drova las pendicularas denter auter per quens d'electricitat. Quai ai boiam prem agit per l'interpresa en pitiras. La stat anceiva las lavurs pel sistem de navà che venien finanziadas de Deutsch Vischnankas. A San Bernardino venia als danes per sviluppar il turism de vart privata. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps ha inoltrau la demanda de bagià per un complex turistic. Quel doi porger salmens 400 leits ad in niev bogn termal. Dapi 2 ans a miez, sel territori de Schis Puspeiaviarts, a plirs hotels en veni modernizai. Per pli pinches sommers vai cuiai de pagai auto de posta ni il parcadi. Pagar quellas ad autras prestaziuns publicas doi è el futur esser possevel cun dene blot. Quai pretendi in iniziativa cantunala che in comité antuan Berta Caminada ha lanciau. Scuola scriva en ina comunicazione sagi la ragion per l'iniziativa la dispetta antuan als autos de posta grigiuns. Dapi la fin del 2021 sals passagiers bopli pagar il bagliet en bar til chauffeur. Als Inizianz annos inom peda der Rimnales 3 Milli Sutterscriptions gidrova. Pescadurs a pescadures che volen pagar pli pauc per la patenta duen survegni quella possevle dat con la revisione parziale della legge da pesca. Als bots che va in consultazione prevese numnadamain che pescadurs che s'engagen pel spazis de viver dels pescs survegnen rabats. Vinavon prevese la midada ded introduzir in test obligatoric che muossa che els pescadurs a pescaduras han visitau in curs ed han las inconoscientes necessarias. Tondamai, tocca la proxima ga.
0: La saira der RTL cun sempre verz hits e scuvridas musica non-stop.

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapiens a voi. Chi vin campion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. Ho tuni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun su rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio il titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagnate.

0: vus al puls della musica. Dal Semprevert, sur il hit, fin per la scovrida.
1: MTR.
0: Usci variat, scola vita.

bein kuntaint. Quagnit el süder schala zon lete bein kuntaint. Kumpons mes Charles, kumpons, schinai tut la figlia da lustir. Schinai tut la figlia da lustir. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Scia nu creai sa mai aici, domandai ad ella aici, domandai ad ella. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tad let tot quai c'al jet, e tad let tot quai c'al jet. Quagnit el ainti stüve, zon gritte mal kuntaint. Quagnit el ainti stüve, zon gritte mal

0: sette le dra, müsli still, da vende no, juppa le di und sette le dra, müsli still, da vende no.
1: RTL, con musica indigena per vus.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derin ea din nossa val un ravaren del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Ses plets tagliaiven scolas farclas, il giaiva io scimmale blass a quella liaut cun tantas maclas ci tiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio e dis cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, ne sco ce fecce.